mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

Posizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Nasce una nuova emozione.
2: Radio City, novità.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pashdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia intesa a San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Mentre la tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele ed Iran. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Accordo con l'Iran, entro 2-3 giorni siamo alle fasi finali, ha poi detto il tycoon. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative, la borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare

0: Sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia che siamo nelle fasi finali dell'accordo che arriverebbe entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e 15 di feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati, hanno detto. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluoghi al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza di governo, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono, dal centrodestra, Campolargo unito e competitivo, rispondono dall'altra parte. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. La decisione è stata presa nell'ambito del 3° processo di appello. I giudici avevano già definito il carcere a vita per il fratello Marco. Yannick Sinner torna questa mattina al San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati ieri dopo i problemi accusati a Roland Garros. All'uscita dall'ospedale, Sinner ha salutato i cronisti ma non ha rilasciato commenti, però le sue condizioni non destano preoccupazione. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia un accordo in Medio Oriente entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona. Papa Leone continua a professare la pace e arriva oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. La visita di oggi inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce a Santa Eulalia, poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lewis Companies. La tornata dei ballottaggi si chiude con un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, Campolargo competitivo, rispondono dall'altra parte. È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica sul caso della famiglia Del Bosco. In circa 50 pagine la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti di Nathan Birmingham e Catherine Trevaillon, la coppia di coniugi che chiede il ricongiungimento con i 3 figli minori. Basket NBA, San Antonio Spurs vincono gara 3 115-111 al Madison Square Garden e accorciano la serie finale sul 2-1 contro i Knicks. Victor Wembanyama è il migliore con 32 punti. Ai Knicks non bastano gli stessi punti di Jalen Brunson e 28 di OG Anunobi, interrompendo a 13 la loro striscia di successi consecutivi ai playoff. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri agli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A 2 settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese l'avvicinamento a Wimbledon, vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbeaucoup. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Oggi al Senato i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Su Israele Tajani ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, poi ha definito inaccettabili le parole del ministro Ben-Gvir, che ha accusato l'Italia dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma per i fatti della flottiglia. Israele intanto chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana ai campi profughi. Mentre la tregua è appesa un filo, Trump cerca di porre un freno. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Papa Leone in Spagna, tra poche ore lascerà Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico internazionale, per far tappa poi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. Ieri il pontefice è stato protagonista di un incontro in un centro Caritas e della veglia con i giovani in Plaza de Lima. A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023. Per la morte della donna è detenuto in carcere dallo scorso anno Luis da Silva, unico imputato. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli volti a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros, prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Giornata di fibrillazioni per la Borsa di Milano, che supera la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB segna un rialzo dell'1,71%. Tutto ruota attorno al risico bancario. Ieri Intesa San Paolo ha confezionato in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per MPS. Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben-Gvir dopo che la Procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Un cittadino russo è morto questa mattina nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashika, città sud di Mosca. L'esplosione si è verificata intorno alle 5.30 del mattino, ora di Mosca, alle 4.30 in Italia. Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro. È stato quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato per aver guidato contromano. Calcio Domenico Tedesco è arrivato a Bologna per cominciare la sua avventura da allenatore del rossoblù. L'ex Fenerbahce è stato accolto da alcuni tifosi felsinei giunti in aeroporto. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Continua il conflitto in Medio Oriente col presidente Trump, che ha intimato all'Iran e Israele di smettere di sparare. Nel frattempo Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Parole inaccettabili, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben-Gvir dopo che la Procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Papa Leone oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Il primo appuntamento è quello della preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione di Sfera e Pasta, ha piccato al fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito da agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio il Sappe. Yannick Sinner conclude oggi gli esami fisici a San Raffaele di Milano, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni che ne hanno influenzato la performance a Roland Garros. Se tutto sarà ok, domani il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Continua il conflitto in Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. Sul conflitto si è detto preoccupato il ministro della difesa Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Poi sul fronte ucraino ha detto la guerra di aggressione russa continua a colpire il cuore dell'Europa ed è tornata la minaccia atomica. La cronaca, uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il SAPPE. Un guasto alla nave di linea rischiava di fargli perdere gli scrutini e gli esami dei loro studenti. Una dozzina di docenti delle scuole medie e del liceo di Ischia hanno allora improvvisato un trasporto di fortuna, noleggiando di tasca propria 2 gommoni e navigando fino all'isola Campana. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. Protestano le opposizioni in aula a Parlamento svilito. Siamo allo sport. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani, mercoledì 10 giugno, alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Senato, presso le commissioni riunite di esteri e difesa, i ministri Tajani e Crosetto hanno approfondito gli sviluppi della partecipazione del nostro paese alle missioni internazionali. Tajani ha ribadito: i caschi blu non si toccano, e su Ben Gvir ha aggiunto: non è degno di rappresentare Israele. Crosetto parla di 2 milioni di morti per la guerra tra russi e ucraini. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Voltiamo pagina. L'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo dei Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello stretto di Messina. La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. I 3 accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Il fermato probabilmente stava tentando di attraversare il confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi fermati farebbero parte dei Latin Kings, gang criminale latinoamericana ormai diventata transnazionale. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 vittime a Tiro dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città, includendo anche il quartiere cristiano della città precedentemente escluso. Calciomercato. Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid che corrisponderà all'Inter e 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e anche firmato il contratto che lo lega al Real per i prossimi 4 anni, si attende solo l'ufficialità. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Nadia Sessa. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. La polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia, per un like alla sua fidanzata, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il fermato sarebbe legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale. Israele respinge con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo, in riferimento alle misure adottate da diversi paesi occidentali nei confronti di coloni e al divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle Finanze Smotrich. Il Papa è giunto a Barcellona nel suo viaggio apostolico in Spagna, nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, il primo appuntamento pubblico in terra catalana. Ad accoglierlo migliaia di fedeli. Il pontefice ha pronunciato il suo primo discorso esordendo con parole in catalano. Tutto pronto per l'evento astronomico più atteso del mese. Questa sera i due pianeti più brillanti, Venere e Giove, daranno spettacolo con una congiunzione imperdibile. In più, nelle vicinanze sarà presente anche Mercurio, che, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani, si trova nelle sue migliori condizioni di osservabilità. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la cronaca. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. 3 persone avrebbero riportato lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. L'hanno trascinata in 2 in un luogo appartato alla periferia di Milano, poi hanno chiamato altri 2 uomini e in 4 hanno abusato di lei in modo brutale. Questa la dinamica ricostruita nelle indagini dei PM di Milano in merito alla studentessa universitaria spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise ed altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. Per i mediatori pakistani un accordo potrebbe arrivare entro questa settimana. In chiusura torniamo sullo sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi però lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Unione Europea ha chiesto ad Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare pienamente l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con il Libano. 29 vittime e 133 feriti intanto è il bilancio dei bombardamenti israeliani nelle ultime 24 ore. Secondo un sondaggio dell'Israel Democracy Institute, il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. 3 persone hanno tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto definitivo. Nella giornata di oggi 3 sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS su delega dei magistrati. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Formula 1, la McLaren ha annunciato che Leonardo Fornaroli scenderà in pista durante le prove libere del Gran Premio di Barcellona, in quello che sarà il suo esordio assoluto nella categoria. Il weekend di Barcellona sarà dal 12 al 14 giugno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centro destra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Mentre la tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele ed Iran. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Accordo con l'Iran entro 2-3 giorni, siamo alle fasi finali, ha poi detto il tycoon. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative, la borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia che siamo nelle fasi finali dell'accordo che arriverebbe entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15ina di feriti. telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati, hanno detto. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluoghi al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza di governo, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, Campolargo unito e competitivo, rispondono dall'altra parte. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello. I giudici avevano già definito il carcere a vita per il fratello Marco. Yannick Sinner torna questa mattina al San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati ieri dopo i problemi accusati a Roland Garros. All'uscita dall'ospedale, Sinner ha salutato i cronisti ma non ha rilasciato commenti, però le sue condizioni non destano preoccupazione. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia un accordo in Medio Oriente entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona. Papa Leone continua a professare la pace e arriva oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. La visita di oggi inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce a Santa Eulalia, poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lewis Companies. La tornata dei ballottaggi si chiude con un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, Campolargo competitivo, rispondono dall'altra parte. È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica sul caso della famiglia Del Bosco. In circa 50 pagine la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti di Nathan Birmingham e Catherine Trevaillon, la coppia di coniugi che chiede il ricongiungimento con i 3 figli minori. Basket NBA, San Antonio Spurs vincono gara 3 115 a 111 al Madison Square Garden e accorciano la serie finale sul 2-1 contro i Knicks. Victor Wembanyama è il migliore con 32 punti. Ai Knicks non bastano gli stessi punti di Jalen Brunson e 28 di OG Anunoby, interrompendo a 13 la loro striscia di successi consecutivi ai playoff. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri agli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A 2 settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese l'avvicinamento a Wimbledon, vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbeaucoup. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Oggi al Senato i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Su Israele Tajani ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, poi ha definito inaccettabili le parole del ministro Ben Gvir che ha accusato l'Italia dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma per i fatti della flottiglia. Israele intanto chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è appesa un filo, Trump cerca di porre un freno. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Papa Leone in Spagna tra poche ore lascerà Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico internazionale, per far tappa poi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Ieri il pontefice è stato protagonista di un incontro in un centro Caritas e della veglia con i giovani in Plaza de Lima. A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023. Per la morte della donna è detenuto in carcere dallo scorso anno Luis da Silva, unico imputato. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli volti a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros, prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Giornata di fibrillazioni per la Borsa di Milano che supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB segna un rialzo dell'1,71%. Tutto ruota attorno al risico bancario. Ieri Intesa San Paolo ha confezionato in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per MPS. Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben Gvir dopo che la Procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Un cittadino russo è morto questa mattina nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashika, città sud di Mosca. L'esplosione si è verificata intorno alle 5.30 del mattino, ora di Mosca, alle 4.30 in Italia. Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato per aver guidato contromano. Calcio Domenico Tedesco è arrivato a Bologna per cominciare la sua avventura da allenatore del Rossoblù. L'ex Fenerbahce è stato accolto da alcuni tifosi felsinei giunti in aeroporto. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Continua il conflitto in Medio Oriente col presidente Trump che ha intimato all'Iran e Israele di smettere di sparare. Nel frattempo Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Parole inaccettabili, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben Gvir dopo che la Procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Papa Leone oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Il primo appuntamento è quello della preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione di Sfera e Pasta, ha appiccato al fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito da agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il Sappe. Yannick Sinner conclude oggi gli esami fisici a San Raffaele di Milano, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni che ne hanno influenzato la performance a Roland Garros. Se tutto sarà ok, domani il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Continua il conflitto in Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. Sul conflitto si è detto preoccupato il ministro della difesa Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Poi sul fronte ucraino ha detto la guerra di aggressione russa continua a colpire il cuore dell'Europa ed è tornata la minaccia atomica. La cronaca, uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il SAPPE. Un guasto alla nave di linea rischiava di fargli perdere gli scrutini e gli esami dei loro studenti. Una dozzina di docenti delle scuole medie e del liceo di Ischia hanno allora improvvisato un trasporto di fortuna, noleggiando di tasca propria 2 gommoni e navigando.

0: fino all'isola Campana. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. Protestano le opposizioni in aula a Parlamento svilito. Siamo allo sport. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani, mercoledì 10 giugno, alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Senato, presso le commissioni riunite di esteri e difesa, i ministri Tajani e Crosetto hanno approfondito gli sviluppi della partecipazione del nostro paese alle missioni internazionali. Tajani ha ribadito: i caschi blu non si toccano, e su Ben-Gvir ha aggiunto: non è degno di rappresentare Israele. Crosetto parla di 2 milioni di morti per la guerra tra russi e ucraini. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Voltiamo pagina. L'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo dei Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello stretto di Messina. La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. I 3 accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Il fermato probabilmente stava tentando di attraversare il confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi fermati farebbero parte dei Latin Kings, gang criminale latinoamericana ormai diventata transnazionale. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 vittime a tiro dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città, includendo anche il quartiere cristiano della città precedentemente escluso. Calciomercato. Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid che corrisponderà all'Inter e 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e anche firmato il contratto che lo lega al Real per i prossimi 4 anni, si attende solo l'ufficialità. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione da Nadia Sessa. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. La polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia, per un like alla sua fidanzata, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il fermato sarebbe legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale. Israele respinge con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo, in riferimento alle misure adottate da diversi paesi occidentali nei confronti di coloni e al divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle Finanze Smotrich. Il Papa è giunto a Barcellona nel suo viaggio apostolico in Spagna, nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, il primo appuntamento pubblico in terra catalana. Ad accoglierlo migliaia di fedeli. Il pontefice ha pronunciato il suo primo discorso esordendo con parole in catalano. Tutto pronto per l'evento astronomico più atteso del mese. Questa sera i due pianeti più brillanti, Venere e Giove, daranno spettacolo con una congiunzione imperdibile. In più, nelle vicinanze sarà presente anche Mercurio, che, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani, si trova nelle sue migliori condizioni di osservabilità. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la cronaca. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Tre persone avrebbero riportato lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. L'hanno trascinata in due in un luogo appartato alla periferia di Milano, poi hanno chiamato altri due uomini e in quattro hanno abusato di lei in modo brutale. Questa la dinamica ricostruita nelle indagini dei PM di Milano in merito alla studentessa universitaria spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise ed altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. Per i mediatori pakistani un accordo potrebbe arrivare entro questa settimana. E in chiusura torniamo sullo sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi però lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Unione Europea ha chiesto ad Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare pienamente l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con il Libano. 29 vittime e 133 feriti intanto è il bilancio dei bombardamenti israeliani nelle ultime 24 ore. Secondo un sondaggio dell'Israel Democracy Institute, il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. Tre persone hanno tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto definitivo. Nella giornata di oggi tre sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS su delega dei magistrati. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Formula 1, la McLaren ha annunciato che Leonardo Fornaroli scenderà in pista durante le prove libere del Gran Premio di Barcellona, in quello che sarà il suo esordio assoluto nella categoria. Il weekend di Barcellona sarà dal 12 al 14 giugno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pashdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. ostilità. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la Premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Mentre la tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele ed Iran. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Accordo con l'Iran, entro 2-3 giorni siamo alle fasi finali, ha poi detto il tycoon. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative, la borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia che siamo nelle fasi finali dell'accordo che arriverebbe entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15 di feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati, hanno detto. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluoghi al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza di governo, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, campo largo unito e competitivo, rispondono dall'altra parte. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello. I giudici avevano già definito il carcere a vita per il fratello Marco. Yannick Sinner torna questa mattina al San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati ieri dopo i problemi accusati a Roland Garros. All'uscita dall'ospedale Sinner ha salutato i cronisti ma non ha rilasciato commenti, però le sue condizioni non destano preoccupazione. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Dopo gli ultimi raid, Trump mostra ottimismo e annuncia un accordo in Medio Oriente entro 2 o 3 giorni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato intanto a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona. Papa Leone continua a professare la pace e arriva oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. La visita di oggi inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce a Santa Eulalia, poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lewis Companies. La tornata dei ballottaggi si chiude con un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata vanno alla maggioranza, Agrigento, Chieti e Trani all'opposizione. Nessun crollo, dicono dal centrodestra, Campolargo competitivo, rispondono dall'altra parte. È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica sul caso della famiglia Del Bosco. In circa 50 pagine la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti di Nathan Birmingham e Catherine Trevaillon, la coppia di coniugi che chiede il ricongiungimento con i 3 figli minori. Basket NBA, San Antonio Spurs vincono gara 3 115 a 111 al Madison Square Garden e accorciano la serie finale sul 2-1 contro i Knicks. Victor Wembanyama è il migliore con 32 punti. Ai Knicks non bastano gli stessi punti di Jalen Brunson e 28 di OG Anunoby, interrompendo a 13 la loro striscia di successi consecutivi ai playoff. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Israele chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è presa un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia. Oggi al Senato intanto i ministri agli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Sulla crisi in Medio Oriente Tajani ha spiegato che la situazione viene monitorata minuto per minuto. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Siamo davanti a un nuovo aggravarsi della crisi globale, ha detto. A 2 settimane dal primo turno delle amministrative si sono tenuti i ballottaggi nei comuni delle regioni a statuto ordinario e si sono recati alle urne anche cittadini della Sardegna. Nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è finita 3-3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha vinto Chieti, Trani e Agrigento. La polizia di Napoli ha fermato un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata. Il tennis, lungo mese l'avvicinamento a Wimbledon, vede 4 tornei tra maschile e femminile. Occhi puntati al Queens, dove c'è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mbeaucoup. A Stoccarda invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo 3 anni di assenza. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Oggi al Senato i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Su Israele i italiani hanno ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità. Poi ha definito inaccettabili le parole del ministro Ben Gvir, che ha accusato l'Italia dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma per i fatti della flottiglia. Israele intanto chiede l'evacuazione di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Mentre la tregua è appesa un filo, Trump cerca di porre un freno. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Papa Leone in Spagna tra poche ore lascerà Madrid, prima tappa del suo 4º viaggio apostolico internazionale, per far tappa poi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Ieri il pontefice è stato protagonista di un incontro in un centro Caritas e della veglia con i giovani in Plaza de Lima. Rimini, c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023. Per la morte della donna è detenuto in carcere dallo scorso anno Luis da Silva, unico imputato. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli volti a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Giornata di fibrillazioni per la Borsa di Milano che supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB segna un rialzo dell'1,71%. Tutto ruota attorno al risico bancario. Ieri intesa

0: denunciato per il reato di guida in stato d'ebbrezza e sanzionato per aver guidato contromano. Calcio Domenico Tedesco è arrivato a Bologna per cominciare la sua avventura da allenatore del Rossoblù. L'ex Fenerbahce è stato accolto da alcuni tifosi felsinei giunti in aeroporto. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e 2 minuti.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
7: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023. In un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento

0: Gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
4: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
3: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
5: Un'estate da bricconi con Brickhome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brickhome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: E allora salutiamo subito gli studenti. Oggi ultimo giorno di scuola, andiamo di gavettoni, ragazzi. Funziona ancora? E allora buon fine anno scolastico, iniziano le vacanze. Un saluto anche a tutti i prof in ascolti. Allora grazie a tutti per aver scelto Radio City, ma buongiorno da Betty, siamo insieme alle 10.
1: Ciao, sono Walter da Ovada e da sempre e per sempre I love Radio City. Ciao!

0: nella nostra mattinata alle 7:12, già tutti belli operativi.
1: Affittiamo un cinema per guardarci negli occhi. Questo dicono i pinguini, ma in realtà basterebbe così poco per vedere le belle persone. Buona giornata a tutti, Eleonora da Belforte.
0: Uelala, ma che messaggio, perché sono passati intorno alle 7 i pinguini tattici nucleari. Vedi, e se ci fossero più persone come te, il mondo sarebbe migliore, cara la mia Ele, che saluto e ringrazio per questo bel messaggio positivo, mamma mia, che meraviglia che siete, grazie, grazie a tutti. Allora, numerosi anche oggi i vostri messaggi, io arrivo in radio, c'è già un bel po' di messaggi da leggere, da ascoltare, allora grazie a tutti, al 333-4635-873. Allora, qualcuno è reduce dal concerto di Eros ieri sera, leggevo, gremito, oltre 51.000 spettatori, quindi il cantautore ha dato il via a questa tappa italiana del suo Una Storia Importante World Tour. Tanti gli amici presenti sul palco, Giorgia, Max Pezzali, Elisa e anche la nostra amica Ari. Non mi sei salita sul palco, no, non sei stata invitata sul palco, no, scherzo. Allora, dopo un concerto top top top, Eros, colazione al bar con la mia amica, così si fa, questa foto bellissima direttamente dal concerto. Grazie Ari, un bacione a te, buonissima giornata. Saluto e ringrazio anche Claudio, saluto anche Marco, un bacione lo mandiamo anche ad Angie. E poi c'è qualcuno che scrive: buongiorno e buon mercoledì. Da oggi, con le scuole chiuse, è una vera pacchia, niente traffico in centro e parcheggi dove vuoi. È vero, se non ti muovi in bici allora bisogna gonfiare le gomme, È vero, da oggi abbiamo detto, quindi ultimo giorno di scuola, quindi gavettoni funziona ancora, gli studenti dovevano festeggiare questo ultimo giorno di scuola, quindi buone vacanze, un saluto anche ai prof, ai scrutini, per qualcuno anche gli esami, per cui insomma in bocca al lupo a chi dovrà affrontare gli esami, e certo, a quelli di terza media, poi quelli di maturità, insomma avremo modo comunque di ricordarlo e di parlarne. Intanto lanciamo questo saluto a tutti gli studenti, buone vacanze.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di mercoledì aria fresca atlantica interessa il nord Italia, portando instabilità frequente sui settori montuosi, Alpi, Prealpi, Alte e Pianure. Mentre tra basso Piemonte e Liguria non avremo grandi conseguenze, ancora prevalenza di sole, seppur qualche annuvolamento sparso in transito, e al pomeriggio dei brevi piovaschi o temporali potranno interessare i settori appenninici, mentre rimarranno più asciutte le coste liguri. Temperature nel complesso stazionari, valori tipici del periodo, massime intorno ai 26-27 gradi sulla costa, a punte di 30 gradi in Piemonte. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
12: La risposta è sempre Daily.
13: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
14: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
15: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi, mercoledì 10 giugno, le stelle dicono: Ariete, questo giorno sarà foriero di interessanti prospettive per il futuro. Cogliete l'attimo. Toro, con Mercurio nel segno e la Luna positiva potrete rispettare i piani della giornata, che sarà piacevole e soddisfacente. Gemelli, siate più consapevoli delle vostre responsabilità. Cancro, grazie ai favori di alcune stelle amiche saprete organizzare la vostra giornata lavorativa, trovando anche il tempo per occuparvi del benessere di chi amate. Ok. Leone, fate in modo di rimandare ogni preoccupazione. Tra qualche giorno ci saranno interessanti miglioramenti. Vergine, Mercurio positivo vi aiuterà a fare un po' d'ordine nella vita affettiva e ad avviare un dialogo più costruttivo. Siate fiduciosi. Bilancia, Venere dal segno amico dei Gemelli rende vivace anche questo giorno, donandovi una bella intraprendenza non solo in amore, ma anche in ambito professionale. Scorpione, a causa dell'opposizione di Mercurio, questa giornata potrebbe portare qualche preoccupazione, ma grazie alla Luna in aspetto benevolo saprete trovare il tempo per un po' di sano relax. Sagittario, impegnatevi di più per rendere maggiormente sereno il clima familiare. Capricorno, ottime notizie per il lavoro, approfittatene senza perdere tempo e fate progetti importanti anche per l'avvenire. Acquario, gli eventuali problemi causati da alcune stelle disarmoniche potrebbero darvi qualche preoccupazione. Vigilate. Pesci, non siate lamentosi, non tutti potrebbero essere in grado di comprendervi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: È vero, anche molti genitori finiscono la scuola oggi, finalmente. E chi li accompagna e chi torna a prenderli è uno sbattone per i genitori, e quindi siamo contenti anche per voi. Dico questo perché abbiamo il nostro amico Michele, nonché il nostro tecnico del caffè, il nostro omino del caffè specialissimo, che ci manda questo vocale.
1: Ciao Betty, buongiorno. Ho finito la scuola, ho finito la scuola, ultime due ore.
0: Bellissimo.
1: Ciao cara, buon lavoro, buona giornata. Anche te hai finito la scuola?
0: Sì, come no, guarda un po', Ciao Michele, grazie. Allora salutiamo anche Chiara, la sua bimba, e allora tutti gli studenti. Abbiamo già fatto un saluto per tutti, ma anche per i prof che magari andranno anche in ci sono dei prof che basta, si chiude un ciclo, no? Quindi si va in pensione. Ad esempio quello che è successo a Bari, avete visto? Studenti in piedi sui banchi per questo prof che va in pensione, che bello. Capitano mio capitano, cioè hanno fatto veramente casino in classe per festeggiare questo prof che ormai va in pensione, per Gennaro, Gennarino, ecco, docente di matematica e fisica di questo liceo scientifico di Bari, quella che poi doveva essere magari la giornata partita in salita, invece si è trasformata in questo indimenticabile sorpresa, cioè li ha trovati praticamente in piedi sui banchi, ma che bello, i suoi alunni tutti sui banchi in piedi a urlare "Oh capitano mio capitano", insomma come nel finale, no, del film L'attimo fuggente, film meraviglioso. Hanno voluto così omaggiare per l'ultima volta il prof Capriati prima del pensionamento, meritatissimo direi, con questo gesto che poi ha commosso il professore e l'intera comunità di tutti i follower della pagina social di questo istituto, ma anche il mio, ecco, il mio commento, no, la mia emozione, perché poi sono belle cose, no? Si instaura quel rapporto anche con gli studenti, a volte ci sono prof magari un pochino più severi, però quando questa è la riconoscenza vuol dire che il professore Gennaro Capriati sicuramente lascia un bel segno per questi studenti. Bella storia. Allora un saluto quindi a tutti i prof in ascolto, alle maestre, buon fine anno scolastico a tutti, buon vento a voi con Giovanotti e Alfa.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga. Rivoluziona il tuo auto.

0: Store. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
2: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
5: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
4: Dove si trovano?
5: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
4: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
6: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Abbiamo raggiunto le 7.49. Allora, abbiamo già salutato Ari, reduce dal concerto ieri sera di Eros Ramazzotti, con tanti, tantissimi ospiti, Max Pezzali, Giorgia, Elisa, e adesso i commenti, no? Sugli ospiti, anche su Eros Ramazzotti, un po' stanchino. Ragazzi, ma gli anni passano anche per loro, mica soltanto per noi, eh? Ho capito. Va bene, ciao Ari, bacio a te. Poi c'è invece chi questa sera si andrà a vedere il concerto di Cesare Cremonini. Allora scrive la nostra Rafi: buongiorno, ci siamo, una bella foto di Cesare Cremonini, e stasera si va, e per partire anche Jovanotti questa mattina, visto che l'abbiamo passato pochi minuti fa. Che giornata, e allora meno male, no? Ma guarda, Cesare, credimi, merita sicuramente. Io l'ho visto l'anno scorso, è un grande, grandissimo cantante, quindi sarà veramente un grande concerto, fidati di me. Di una carampana, ecco come ti ho scritto. Bacioni a te. Poi abbiamo invece il messaggio, perché abbiamo parlato degli studenti, oggi ultimo giorno di scuola, e quindi insomma questa festa collettiva, no? Allegria e nostalgia, se vogliamo, e anche di gavettoni. Abbiamo parlato di questi studenti di Bari che sono saliti in piedi sui banchi per il prof che va in pensione. Allora abbiamo il nostro amico Pinuccio, eccolo qua, lo ascoltiamo insieme.
1: Ciao Betty, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Visto che poc'anzi parlavi di un professore di Bari, anche noi abbiamo un nostro maestro di fisioterapia che è il mitico Poliseno, che anche lui viene da Bari.
0: Ah sì, anche lui viene da Bari, ok. Allora abbiamo bisogno di un massaggio, chiamiamo il tuo amico lì, Poliseno, ok, che oltre a fare il falegname aggiusta i dolori alla schiena e sciatica, e quindi è bravo. Vuoi che venga lì a farti un massaggio? Ma adesso non ne ho bisogno, però nel caso mi segno il numero, se dovessi averne bisogno, allora ti scrivo, ok, quindi mi mandi il tuo collega, ma magari anche due taralli, visto che siamo sempre in quella zona lì, oppure due orecchiette alle cime di rapa a quest'ora. Ma sì, dai, mangiamo tutto, va bene tutto. 7.52, la musica di Radio City, Drop Jab. Questa è la nuova canzone di Olivia Rodrigo che passiamo in questo momento. Allora grazie a tutti, buon ascolto a voi.

Canzone da ballare, da cantare tutti insieme. Diamo il via al karaoke in macchina. Però prima devo ricordare una cosa importantissima, perché domenica, domenica 14 giugno dalle 10 alle 19:30 al Castello di Trisobbio c'è questo appuntamento da non perdere. Degustazione di vini del territorio serviti da sommelier professionisti, accompagnamento musicale con DJ set. Per pranzo e cena è aperto il ristorante del castello con i piatti dello chef Iuri Risso. Appuntamento quindi al Castello di Trisobbio domenica 14 giugno, tutto questo dalle 10 alle 19:30. Ovviamente tutto questo in collaborazione con l'Enoteca Regionale di Ovada, il Consorzio Ovada di OCG e il patrocinio del Comune di Trisobbio. Ricordate, domenica 14 giugno dalle 10 alle 19:30, tutti al Castello di Trisobbio con appuntamento da non perdere.

0: qualcuno mi avrà sentita sicuramente. I Mattia Bazar dal 1985, l'appuntamento, lo spazio CD Story. Tutto pronto in redazione, ascoltiamo le ultime notizie. Intanto abbiamo raggiunto le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. L'omicidio della 78enne pensionata riminese, avvenuto nel 2023, rimane dunque per ora senza colpevoli. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027. Sarà l'unica astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta.

0: o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: facendo il grandissimo Fulminacci con Stupida Sfortuna, canzone sanremese. Vabbè, siamo ormai all'estate, però questa ci riporta lì al mese di febbraio, e poi insomma è arrivato anche il nuovo singolo che sta andando benissimo. Questa è Radio City, la nostra seconda ora si è aperta proprio con Fulminacci, e adesso Summer Potential.
1: Ciao, sono Giovanna da Cassine, I love Radio City da sempre.

giorno di scuola, che bella Patti, la nostra prof che scrive: Betty carissima, buongiorno, oggi ultimo giorno di scuola, poi scrutini, vabbè, insomma, ultimi adempimenti, e quest'anno però non ho la maturità, quindi non mi sembra vero. Allora iniziano veramente le vacanze per la nostra Patti. No dai, poi i ragazzi mi mancano, ma del resto l'estate vola come l'anno scolastico, anzi di più. Un abbraccio, è vero, insomma, quindi niente esami importanti, per cui insomma ancora qualche scrutinio, poi qualche cosa da sbrigare, poi si parte per le vacanze. Allora Patti, un bacione, ma la lacrimuccia mi scivola giù. Poi ci ritroviamo, vabbè, in questo momento abbiamo parlato di questa ultima giornata, quindi allegra, spensierata per molti studenti, ma anche per i prof. Abbiamo parlato anche di chi andrà in pensione, quindi buon pensionamento a tutti i prof che oggi saluteranno proprio questo momento, questa, beh, insomma, tanti anni scolastici, quindi una meritatissima pensione. Allora, la nuova terapia contro l'ansia, ne parliamo? Allora, uscire a cercare un colore. Beh, in Cina milioni di giovani stanno trasformando quindi le passeggiate in esercizi di attenzione, inseguendo quindi un solo colore per rallentare poi quel flusso di pensieri e ritrovare magari un po' di calma, no? Questa nuova terapia contro l'ansia consiste appunto, come vi dicevo, nell'uscire di casa, cercare un colore che sia il blu, il rosso, il viola, il verde. Allora, intanto chi sceglie il giallo, il verde, il blu e il rosa, e poi si attraversa la città lasciandosi guidare da quella sfumatura, no? Come da una caccia al tesoro privata. Oh, pare faccia bene, quindi insomma proviamoci. Tutto ciò che appartiene a quella tonalità viene fotografata, poi raccolta in una sorta di diario cromatico urbano, e poi si colleziona, no? Una collezione di coincidenze. Guarda che non è mica facile. Allora, voi che colore scegliereste questa mattina, ad esempio? Perché poi questa passeggiata si trasforma, se vogliamo, in una forma di meditazione itinerante, cioè meno solenne di una seduta, non lo so, quella che ti fa rilassare, oppure più compatibile con una generazione che poi magari fa un po' di fatica a restare immobile. Che dite? Allora, la pratica funziona in modo molto semplice: bisogna scegliere un colore, prima di uscire decidere la tonalità che ci piace, quella specifica. Ad esempio, non lo so, io andrei sul colore blu questa mattina, non lo so, mi prende sta cosa, il blu, che è un colore che adoro, e quindi non lo so, adesso non abbiamo tutta la spiegazione dei colori, no, vabbè, il rosso acceso, un verde giallo, un giallo dorato, non lo so, cioè per distogliere la mente, quindi per allontanare l'ansia, adesso c'è questa nuova moda, vabbè, proviamoci, magari funziona. 8:15, Heaven insieme a Avicii, c'è anche Chris Martin.

0: Infotraffico.
1: E adesso ci occupiamo di traffico alle 8:22. Partiamo dalla 4 Torino Milano, dove purtroppo segnaliamo rallentamenti per incidente presso lo svincolo di Chivasso Ovest in direzione Torino. Traffico intenso sulla 7 Milano Genova tra Genova Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova Rosignano in direzione Genova. Traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo di Arenzano e allacciamento a 7 Milano Genova direzione Genova. E sempre sulla 10 veicolo fermo segnalato tra lo svincolo di Celle Ligure e Albissola in direzione Ventimiglia. Personale su strada per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce tra lo svincolo di Alessandria Sud e allacciamento di Ramazione Predosa-Bettole in direzione Genova-Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
4: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
5: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Del matrimonio di Taylor Swift, dopo Dua Lipa adesso si parla del suo, eh. Allora, è uscita questa data, boh, sarà quella, poi sarà quella giusta, nozze il 3 luglio al Madison Square Garden. Ragazzi, vabbè, insomma, si diranno quindi il fatidico sì, lo voglio. Allora, Taylor Swift e il suo bel Travis, e questa indiscrezione che arriva dalle New York Post, quindi dal 29 giugno al 6 luglio questa arena non ospita eventi di rilievo, pertanto questa location sarebbe quindi disponibile qualora la più grande pop star del pianeta e il giocatore stella del Kansas City desiderassero poi coronare la loro tanto pubblicizzata storia d'amore nel centro di Manhattan. Staremo a vedere, diciamo che è comunque ancora tutto top secret, mentre si rincorrono le voci che su chi desidererà l'abito da sposa. Beh, le più gettonate sono le britanniche Sarah Burton e Stella McCartney, quindi ad ispirare il look sarebbe proprio il vestito indossato dal 1950 da Elizabeth Taylor per il matrimonio con Conrad Hilton, ma lì non portò molto bene, quindi non so. Vabbè, adesso si accettano scommesse sulle nozze di Taylor Swift, caccia quindi alla location. Vabbè, si fa un gran parlare, lei ha dei bei ricordi in quel posto lì, no? Al Madison Square Garden, quindi insomma staremo a vedere quello che succederà, cosa succederà. Intanto si parla della data, il 3 luglio. Vabbè, siamo qui, attendiamo. Intanto noi ascoltiamo

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
12: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
13: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.

0: pensiero, ecco, visto che c'è l'ansietta, la nuova terapia contro l'ansia è uscire a cercare un colore. In Cina milioni di giovani stanno trasformando queste passeggiate in esercizi proprio d'attenzione, no? Inseguendo quindi un solo colore per rallentare quello che poi è il flusso dei pensieri e ritrovare la calma. Allora, la facciamo venire agli altri l'ansia. Ad esempio, vabbè, si sceglie il giallo, il verde, il blu e il rosa, per poi si attraversa la città e lasciandosi quindi guidare da quella sfumatura, come una sorta di caccia al tesoro, no? Tutto ciò che poi appartiene a quella tonalità deve essere fotografato, quindi è una sorta di diario cromatico urbano, no? Diciamo che si deve cercare un po' tutto. Allora, noi ci siamo concentrati sul blu, quindi loro confermano, anzi psicoterapeuti quindi confermano che questa novità, che concentrare quindi l'attenzione su una singola categoria visiva aiuti proprio a interrompere il flusso dei pensieri ripetitivi, magari le preoccupazioni quotidiane. Beh, ci si può provare, no? Magari funziona. Allora cerchiamo, non lo so, un particolare che poi magari che uno non noterebbe nemmeno, no? Però in questo caso una porta, un'insegna, un fiore o un oggetto, ecco, bisogna fotografare, poi aiuta a distogliere la mente, quindi alleggerire la nostra mente. Vabbè, ci proviamo. 8:49, romantica, c'è la nuova canzone di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

prima canzone romantica insieme ad Ultimo qui su Radio City in questo mercoledì mattina. Allora, grazie a tutti, un po' di saluti al volo, poi ascolteremo anche una bella canzone dal passato. Intanto Claudia, che ci ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, dà il buongiorno a tutta la bella gente. Che carina, buona giornata anche a te. Saluto e ringrazio anche Davide, un bacione speciale ancora ad Esther, poi alla nostra Patti. Saluto e ringrazio anche Pino, fedelissimo ascoltatore di Radio City, un bacione grande grande anche a Daniela, insomma, e a tutti gli altri. Tra poco

0: insieme a tutti voi. Siamo ritornati negli anni 80, esattamente il 1984. Allora, ci ritroviamo tra pochi minuti. Adesso collegamento con la redazione, ascoltiamo le ultime notizie. Abbiamo raggiunto le 8:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Notte di raid nel Golfo Persico. Gli USA hanno portato a termine una serie di attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar in Iran. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. Teheran risponde con droni contro una base USA in Bahrain. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Gli attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano su X. Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani inizia la Coppa del Mondo di calcio, che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
11: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Girls insieme a Evoli Styles qui su Radio City. Sono 5 minuti dopo le 9. Come sempre un ringraziamento alla nostra redazione che puntuale tornerà anche intorno alle 10 con altri aggiornamenti. Intanto questa è Radio City, io sono Betty, ancora un'oretta insieme sino alle 10 in mia compagnia. Come sempre i vostri messaggi, se vi va potete interagire con noi tramite WhatsApp e Telegram 333 46 35 873. Before You Go, in arrivo anche questa dal 2019, Luis Capaldi.
1: Buongiorno a tutti, sono Giorgiana da Belforte, I love you e sempre e comunque Radio City.

foto, canta Elisa. E a proposito di foto, voi siete bravi fotografi e riuscite sempre a fotografare bene tutto quello che vi circonda. No, perché qualche mese fa avevamo parlato, no, di questa compagnia aerea che aveva annunciato insomma, diciamo, un concorso per pessimi fotografi. E beh, una trovata pubblicitaria probabilmente che ammetteva in palio una vacanza in Islanda e $50,000. Attenzione, attenzione, abbiamo il vincitore, o meglio la vincitrice. Questa compagnia aerea islandese ha selezionato, insomma, Blanche Mortmed. Lei è residente a Parigi come vincitrice di una campagna che ha attirato oltre 127.000 candidature provenienti da 178 paesi. Lei è veramente la più la peggior fotografa del mondo. Che bello, un po' come me, io zero, proprio non lo so. Allora, l'obiettivo di questa iniziativa è individuare appunto una persona priva di competenze fotografiche, perché fare i ritocchini, questo no, siamo tutti bravi quello, no? No, loro cercavano proprio una non professionista, quindi una pessima fotografa. Allora l'hanno trovata, l'obiettivo era proprio questo, fotografare insomma il tutto, però senza fare ritocchini, immagini autentiche e non costruite. La compagnia ha esaminato migliaia di fotografie inviate da questi partecipanti, molte delle quali caratterizzate da errori tecnici come immagini sfocate, inquadrature imperfette, sono io, oppure esposizioni non corrette. Bene, durante le fasi di selezione Blanche quindi si è distinta proprio per la sua difficoltà nel realizzare fotografie, beh, tecnicamente impeccabili, no? Allo stesso tempo però avrebbe dimostrato una particolare capacità nel cogliere momenti spontanei, perché poi sono quelli i momenti belli delle foto, no? Quelli genuini, ecco, qualità ritenuta coerente con gli obiettivi di questa campagna. Beh, un viaggio di 10 giorni per lei attraverso l'Islanda, questo è il premio, e poi nel corso dell'estate questa ragazza, la vincitrice, quindi intraprenderà anche un itinerario di 10 giorni attraverso l'Islanda. Valla a fare una foto brutta in Islanda, cioè ci scommettiamo. Durante questo viaggio lei ovviamente documenterà alcuni degli scenari più caratteristici di quel paese, tra cui cascate, vulcani, ghiacciai, scogliere, paesaggi naturali, insomma, e anche piccoli centri abitati. Il progetto prevede che queste fotografie vengano poi realizzate senza particolari vincoli artistici o tecnici, quindi l'unico diciamo così obiettivo è restituire quindi una rappresentazione quanto più personale e spontanea di questa esperienza, di questo viaggio. Abbiamo trovato la peggiore fotografa del mondo. Voi a cosa non riesco? Esce bene, anche voi siete come me, le fotografie niente, e anche il disegno, per carità, io negatissima. Crash alle 9:16, questa è Jennifer Page.

0: Sassi.
1: I love Radio City.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
12: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: saluto anche Irene, bacioni anche a Sara, un saluto a Cinzia. E vedi, no, perché uno si chiede, ma è davvero possibile che una persona non riesca a scattare nemmeno una bella foto in uno dei paesaggi più spettacolari del mondo? Ragazzi, stiamo parlando dell'Islanda, bellissimo, però lei ha vinto, quindi insomma è veramente un bel concorso che si è insomma terminato con il suo impegno. Intanto lei riceverà questo compenso di tutto rispetto, $50,000, che poi è il suo tempo, le spese, naturalmente anche le sue fotografie, l'Islanda è avvisata, per cui insomma sarà lì, chissà se l'Islanda sopravviverà ad essere fotografata insomma da questa ragazza, no? La peggior fotografa del mondo, vabbè, ma in buona compagnia. Invece andiamo a Cattolica, dove la Peregina ha scelto di posarsi lì, da quelle parti. Allora, mamma mia, però è un momento pazzesco, perché c'è stato questo sciame di api, ha invaso la spiaggia di Cattolica qualche giorno fa e ha trasformato quindi questo ombrellone nel suo alveare. Immagini impressionanti, e cercatele sul web. È una domenica fuori programma a questi stabilimenti, dove quest'ape regina si è posata a due passi proprio dal bagnasciuga, seguita da migliaia di insetti. Cioè, i bagnanti, ovviamente fatti allontanare fino all'intervento poi di un apicoltore, e il profumo della crema solare, probabilmente il rumore delle onde, non lo so, la tranquillità, ha aperto sotto il sole di giugno questo momento. Un ronzio sordo, un rapido avvicinamento, in pochi istanti questo cielo sopra la seconda fila di questo stabilimento balneare, cioè, ha riempito di un'ombra insolita, cioè una nuvola compatta e ronzante di migliaia di api è planata quindi improvvisamente su questa spiaggia, su questo ombrellone. L'arrivo della regina e poi l'evacuazione di quest'area, vabbè, vedi, si segue la regina. Nel giro di pochi minuti lei ha individuato il suo punto di sosta temporaneo, questo ombrellone in questa spiaggia, a pochissimi metri dal bagnasciuga, ha cominciato praticamente a riempirsi di api, una cosa bellissima da vedere. Però immaginiamo, no, la paura. Intanto l'intervento dell'apicoltore ha messo in sicurezza tutto quanto, quindi situazione che ha richiesto un po' l'intervento di un professionista, però è stato necessario poi attendere anche l'arrivo di questo apicoltore preparatissimo e per portare via in sicurezza, ecco, perché poi vogliamo quello, questo sciame, e questo insomma è quanto viene raccontato in questi giorni sui vari siti. Mamma mia, complimenti all'apicoltore, però chissà che paura. Novità, c'è la nuova di Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Novità. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Lunedì nero, un po' di allegria, però mister in ogni tanto, non dico sempre, però magari ogni tanto un po' di allegria. 9:30, questa è Radio City, ritroviamo una bella compilation, Purple Disco.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
14: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

ciao Sonia, buongiorno, ben ritrovata, un bacione grande grande anche a te, saluto ancora Cristina, un'altra Cri, quante Cri questa mattina? Allora, partiamo con i divieti, beh l'estate si sta avvicinando, quindi vum vum vum, Ale, vietato girare in costume, infradito, no, non sono ammessi, adesso andiamo in Sardegna dove c'è questa ombra vietata in spiaggia agli adulti, attenzione, cioè, diventeremo tutte aragoste. Tra le numerose polemiche, no, del caso del caro Lettino, beh, spiagge carissime, si distinguono poi quelle per le ordinanze bizzarre, se vogliamo, no, di una nuova stagione ormai balneare alle porte, che soprattutto quest'anno si distingue anche per originalità, perché se in Veneto ad esempio scatta l'operazione per concedere più spazio prevedendo circa 20.000 ombrelloni in meno e aumentando anche la distanza tra un ombrellone e l'altro, e meno male se uno ha la spiaggia, cioè in Romagna ad esempio sì, siamo lontani, però in Sardegna, Punta Molentis, siamo a sud-est di questa isola meravigliosa, attenzione perché gli ombrelloni da quelle parti saranno permessi solo ai bimbi e agli anziani, tu invece quarantenne ti devi abbrustolire. Allora, il sindaco di Villa Simius, Gianluca Dessi, infatti ha preferito preservare, beh, la bellezza naturale di una delle aree più suggestive, no, di questo territorio meraviglioso, limitando quindi ombrelloni, gazebo e tende varie. Beh, insomma, diciamo che non è bello da vedere, però ci sta, fa caldo, io ho capito che c'è sempre il venticello ventilato, però staci tu sotto il sole 10 ore. Allora, sarà consentito quindi un solo ombrellone per le famiglie, non è che mamma partiamo con 200.000 ombrelloni, no, con bambini però fino ai 10 anni, oppure se abbiamo anche delle persone anziane oltre i 65 anni, mentre per tutti gli altri il divieto di sistemi di ombreggiatura è tassativo. Chi non ha bimbi o anziani al seguito, meglio non arrivare in questa spiaggia, cioè per dirla in parole brovere, è destinato ad abbrustolire al sole. La misura, insomma, fa sapere anche il comune, e insieme poi alle regole che prevede accessi contingentati, no? Se vogliamo dalle 8 alle 20:30, si rende necessaria per preservare l'habitat e limitare quindi la pressione importante, no? Che poi c'è in questi giorni, in questi mesi. Quindi proibito quindi anche transitare o sostare nelle zone due, quindi poi quante altre cose, beh ovviamente, no, asportare sabbia, quello non si fa, e abbandonare rifiuti, vabbè, ma serve dirlo, spero che ci siano persone educate, rispettare l'ambiente sempre, però quelle dell'ombrellone, vabbè, insomma, queste sono le regole per quest'estate 2026, se avete bambini o anziani sì con l'ombrellone, altrimenti niente da fare, abbrustoliti tutto quanto. Runway, Lady Gaga.

spiaggia meravigliosa. Attenzione, consentito un solo ombrellone per le famiglie con bimbi fino ai 10 anni oppure chi ha persone anziane oltre i 65 anni, ovviamente, mentre invece per tutti gli altri divieto assoluto di sistema di ombreggiatura. Io mi chiedo magari alla vicina, se ha dei bimbi, posso venire un attimino ad ombreggiare lì da quelle parti? Non lo so. Allora, vietato anche, qualcuno dice, Pino, che saluto e ringrazio, e invece i rompimaroni, quelli dove li mettiamo? Vabbè, ma ce li portiamo in vacanza quelli? Ma no, non vogliamo rovinarci la vacanza, quelli rimangono a casa, fidati. Grazie ancora Pino, sempre un piacere ritrovarti. Saluto e ringrazio anche Paola, un bacione a te. Sì, queste regole lasciano il tempo che... vabbè, però sono regole, ragazzi, bisogna rispettarle. Poi da quelle parti, insomma, arrivano anche le multe, per cui insomma, bisogna rispettare. E se andiamo in Veneto, anche lì, ci sono regole, quindi regole, regole, tutta una regola all'Italia che poi mica sempre vengono rispettate. Va bene, The Way You Make Me Feel, in arrivo Michael Jackson.

0: Ho piacere di leggerti queste regole che arrivano dalla Sardegna. Mamma mia, ragazzi, ombra vietata in spiaggia agli adulti. Tra le numerose polemiche, anche questo, il caro Lettino, adesso vietato, eh? Solo ai bambini, chi ha bambini fino ai 10 anni o persone anziane. Io e Lauretta affitteremo quindi un anziano, perché lei ha scritto: apriranno un banchetto di vecchietti in affitto per la giornata. Ma infatti faremo così, guarda, affittiamo un anziano. No, no, vabbè, ma sono regole pazzesche, va bene. Grazie a tutti, vi lascio con questa bella curiosità che arriva dalla Sardegna. Tra poco invece Paola con voi. Io sono Betty, se vi va ci risentiamo domani mattina come sempre a partire dalle ore 7. Le news in arrivo, intanto abbiamo raggiunto le 9.58. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Luis da Silva assolto, immediatamente liberato. Dopo le due e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassinio avvenuto il 3 ottobre 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi una chiara violazione della sovranità nazionale e ha avvertito i paesi vicini del Golfo di non mettere a disposizione degli Stati Uniti e di Israele basi per attacchi. 3 operai sono morti nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla superstrada Avezzano Sora. Per causa in fase di ricostruzione, un tir si sarebbe scontrato con un furgone a bordo del quale viaggiavano i 3 operai. 2 hanno perso la vita sul colpo, un terzo è stato trasportato all'ospedale di Sora ma è deceduto poco dopo. L'italiano Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis della NASA prevista nell'autunno 2027. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City. Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Apertura sabato 13 giugno.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
9: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente. Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
12: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
13: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
14: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
15: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
14: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
16: Un'estate da bricconi con Bricom. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricom. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: voce di Ed Sheeran su Radio City, Bad Habits, popolo di Radio City, buongiorno, ciao a tutti, benvenuti in questa bella giornata, dai che siamo a metà settimana, buon mercoledì, siete con Paola fino alle 12, la nostra musica, preparatevi a cantare e ballare, abbiamo alcune chicche per voi, questa mattina. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Marco da Novi Ligure, I love Radio City.

sono già un danno, questa mattina ho rovesciato l'acqua, vabbè, poco male acqua. Buongiorno a tutti, come state amici? 10:11 minuti, buongiorno, buon mercoledì. Allora, abbiamo sentito Ed Sheeran poco fa a proposito per un inno del mondiale, nessuno è meglio di Ed Sheeran, parola di Shakira, l'ho detto la Shaki. Allora, ultimo giorno di scuola naturalmente per quest'anno scolastico, per la stragrande maggioranza, poi c'è la matura e poi la vigilia del mondiale. Parleremo di tutto insieme a voi naturalmente attraverso i messaggi che ci inviate. Allora, Shakira, dicevo, la Shaki ha scelto, ragazzi, è uno scioglilingua, la Shaki ha scelto Ed Sheeran per creare, e così sono i loro nomi, per creare l'inno ufficiale dei mondiali 2026. Lo ha contattato personalmente perché lo riteneva l'artista ideale e lui ha accettato, e voglio un po' vedere con entusiasmo, scrivere una canzone per il mondo intero. Era un suo sogno. Il brano, che si chiama Dai Dai, questo è il titolo, unisce pop, ritmi latini e afrobeats con la partecipazione anche di Burna Boy. E la presenza nel video girato a Miami, di campioni come Lionel Messi, Mbappé e Haaland. Allora, ricordiamo anche il forte legame di Ed Sheeran con il calcio, lui è un grande tifoso, intanto dalle collaborazioni con la nazionale inglese al suo ruolo appunto di tifoso e sponsor anche dell'Ipswich Town. Lui è azionista di minoranza appunto di questa squadra, l'Ipswich Town, in occasione della storica promozione del club in Premier League. Ha festeggiato direttamente dentro lo spogliatoio con la squadra, con i giocatori, cantando Perfect insieme proprio ai calciatori, quindi grande tifoso nonché azionista appunto di questa squadra. E allora Ed Sheeran insieme alla Shaki per il nuovo mondiale, il nuovo inno del mondiale, ciaone. Insomma, comunque lo seguiremo, poi parleremo anche di questo, c'è anche il fantamondiale, partecipiamo, giochiamo, ma per giocare, per divertirsi un po', visto che non possiamo fare altro. Mark Ronson e Miley Cyrus.

0: J-Ax. La sua canzone ormai si è dato al country. Allora, visto che il Papa in questi giorni, come abbiamo ricordato ieri a Barcellona, c'è Fabio che fa le veci, ne ha già battezzati diversi questa mattina. Allora, buona giornata, ma così si fa. Allora, buona giornata a tutti. Adesso ci occupiamo di meteo, sentiamo la situazione.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di mercoledì aria fresca atlantica interessa il nord Italia, portando instabilità frequente sui settori montuosi, Alpi, Prealpi, Alte e Pianure. Mentre tra basso Piemonte e Liguria non avremo grandi conseguenze, ancora prevalenza di sole, seppur qualche annuvolamento sparso in transito, e al pomeriggio dei brevi piovaschi o temporali potranno interessare i settori appenninici, mentre rimarranno più asciutte le coste liguri. Temperature nel complesso stazionari, valori tipici del periodo, massime intorno ai 26-27 gradi sulla costa, a punte di 30 gradi in Piemonte. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
11: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
12: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
13: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
14: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
15: Giulia, ho trovato uno offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
16: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
15: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
16: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
17: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

con Beyoncé, questo è difficile da cantare. Love on top. Allora, vedo amici e amiche che ballano, mi fa molto piacere. Allora, andiamo un po' con i primi saluti, il primo giro di messaggi qui al 333-4635-873. Buongiorno Paola, buona giornata, abbraccione. Globale Carla, benvenuta, benvenuti tutti voi, buonissima giornata e buon lavoro ovviamente. Sandra, buongiorno tesoro, buon mercoledì anche a te. Super nonna, oggi preparati, oggi si corre. Poi Ari, allora reduce dal concertone di Eros e oggi finisce anche Judy, chiaramente ultimo giorno dell'anno scolastico in seconda media, olè, andata bene, benissimo così, viva l'estate per tutti i ragazzi. Allora saluta, abbraccio Colli e poi andiamo a Molare o a Varazze, insomma un po' ovunque, lui è in giramondo, il mio amico Jump, tanti tanti baci, tanti auguri, buon compleanno Gian. Allora buongiorno tesoro, sì, oggi mi segnalano anche la giornata mondiale del beduino, ma l'ho già sentita se non sbaglio, cade più volte all'anno ma va bene sempre, ci sta, è sempre adattabile a qualsiasi momento. Ok, 10:30, novità, Merck & Cremon, The Colors, Serena Brancale.

Molte similitudini con un pezzo di Pino Daniele, decisamente, questo ritmo decisamente estivo, 10:30 allora buona, 10:32 insomma, per essere precisi, allora con la fine delle scuole scattano le partenze di giugno, che bello, in viaggio 16 milioni di italiani, sempre questi milioni in movimento, beh giusto così, insomma finiscono le scuole, pam, liberi tutti. Federalberghi dice voglia di mare, ma va, scoperta dell'acqua calda, e di Italia oltre il 90% e giro d'affari pari a 7,5 miliardi. E al suono della campanella di fine anno scolastico il 22% degli italiani si concede una vacanza a giugno. Giugno è un mese bellissimo, mese che offre opportunità ad ampio raggio, la possibilità anche di spendere, decisamente di spendere un pochino meno, tranquillo, bello, bellissimo, quindi classici mesi, no, giugno e settembre, specialmente con i bimbi piccoli. E poi, allora domani l'inizio, mamma mia, quasi senza emozione, no? Ecco, domani l'inizio dei mondiali, prima edizione con 48 squadre, sono tantissime veramente. Allora poi ne parliamo, intanto insomma vedremo anche insieme qualche bella curiosità proprio sui mondiali 2026. Francesco Gabbani, questa la sua Summer Funk.

Brava, bravissima. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Lei parla di una passeggiata a Central Park a New York. È un'emozione veramente pazzesca, indicibile. Ok, voltiamo pagina. Allora, questa mattina il motto di ci sta. In tante occasioni va bene. Allora, abbiamo detto l'inno della Shaki, dei mondiali, Dai Dai, in collaborazione con il cantante nigeriano Burna Boy e con le lodi a Ed Sheeran. Allora, domani ci siamo, domani inizio dei mondiali, prima edizione a 48 squadre, sono tantissime le partite, infatti andiamo avanti fino a oltre la metà di luglio, no? Vediamo un po' alcune curiosità. Intanto c'è il fantamondiale, non so se avete c'è quello serio, no? Ecco, ufficiale, però noi scherzando anche in famiglia abbiamo fatto appunto i nostri pronostici, semplicemente così per giocare, e altrimenti che fai, voglio dire, no? Quindi i pronostici, insomma i risultati delle partitone in programma. Allora, il Brasile intanto guida l'Albo d'Oro, poi l'Argentina torna in campo da campione in carica, mentre la France è alla ricerca di rivincita dopo aver perso la finale del 2022. Io immagino che, cioè, voi ti fate, qualcuno c'è che tifa per la Francia? non lo so, dubito. Poi ci sono le grandi, la Spagna, il Portogallo, Inghilterra. Voi per chi tifate quest'anno? Così bisogna pur far qualcosa, no? Qualche partita la vedremo. E poi il debutto di Capoverde, di Curaçao, Giordania e Uzbekistan sarà una delle immagini simbolo del Mondiale 2026. Il Curaçao, vi ricordate, tanto ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, no? La favola caraibica della nazione più piccola della storia a partecipare ai mondiali. Loro che arrivano da là, da quell'isoletta nel Mar dei Caraibi meridionale, proprio davanti alle coste del Venezuela. E quindi, insomma, il Curaçao, tante volte ne abbiamo parlato, eccoli qua, allora li vedremo, occhi puntati su loro. Se l'Italia non c'è, se Maometto non... Ecco, allora Andrea Bocelli va alla montagna, quindi lui protagonista del concerto inaugurale. Vedremo la cerimonia, vedremo qualcosa, ahimè, vedremo e basta, spettatori, così. Siete pronti a ballare? Marie-Claire Dubaldo, su Radio City, The Rhythm is Magic.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
4: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
3: Dove si trovano?
4: Ad Acqui Terme in via Palestro e nel

0: La nuova sede di Ovada è in via Voltri 27.
1: Ma non erano al Bennett di Belforte?
0: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
2: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania. I want it to be
3: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
9: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
10: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
11: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
10: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Tempo vola, siamo anche abbastanza vicini, dai, al fine settimana. Intanto Another con 54 Ultra, questo è Talk to You, allora vicini alle 11, buona mattina, saluto Sonia, saluto Lauretta, un bacione, saluto Carla, apprezzamenti per Marie-Claire Dubaldo che abbiamo sentito poco fa, The Rhythm is Magic, pezzone, e intanto Fabio ricorda la gioventù, i balli con Natalia Estrada, il volpone. Allora, buongiorno, il messaggio di Manny, buongiorno, sottotitolo tutto fare, no, ovviamente, ciao Manny. Fino a ieri, dice, si conosceva il curaçao come base per i cocktail, è vero, verissimo, il liquore, il curaçao, e ora è ai mondiali. Per quanto riguarda noi, cosa diciamo, che figura di, direbbe Emilio Fede, e devono andare, e ancora Manny aggiunge, devono andare a lavorare in miniera e ce li mandiamo, eh sì, effettivamente, anche perché le piccole squadre hanno ancora grande passione e spuntano tutte queste squadre che abbiamo citato prima, i grandi, insomma, noi, ecco, mi taccio.

Scott Cardin con The Way We Touch. Allora, Ele, Eleonora, tesoro, tutto fare, staccano vista, sintonizzata da casa, pulizia in tua compagnia, in attesa di Cremonini questa sera. Viva Radio City, viva te, poi aggiunge un sacco di cose belle, mi manda dei messaggi dolcissimi, grazie Ele, ti voglio bene, lo sai, vi loviamo. Allora, concertone di Cremonini, buona seratona, buon concerto, un bacione grande Ele. Allora, prima abbiamo ballato, adesso continuiamo a farlo e cantiamo anche, andiamo fino al 1977 con noi City Story, Alan Sorrenti.

0: Figli delle stelle, naturalmente Ele, ancora un bacione, grazie, grazie di cuore, avrebbe detto Emilio Fede, sì, avrebbe detto così, e lo diciamo tutti in coro, sulla nostra squadra, la nazionale, ahimè che non va ai mondiali. Ciao Vito, benvenuto, naturalmente, un piacere, buonissima giornata anche a te. Pochi secondi alle 11, linea Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Giornata non banale per Salvini e per la Lega, che si riuniscono per decidere del loro futuro, sulla scia anche evidentemente del clamore per l'inchiesta giudiziaria che fatalmente coinvolge il leader leghista, perché quella su supposti tentativi di condizionare le decisioni della Corte dei Conti in merito al ponte sullo Stretto, che è l'opera pubblica a cui notoriamente Salvini ha legato la sua immagine e il suo futuro. Ma non c'è soltanto questo, perché la Lega deve decidere cosa fare da grande subito di fronte anche all'OPA esterna che è stata lanciata, come sappiamo, dal generale Vannacci. Bisogna ricordare che Vannacci salvò di fatto la Lega con la sua candidatura in tutte le circoscrizioni alle europee, portò da solo 500.000 di preferenze. Si è ripreso il suo e anche qualcosa di più, come sappiamo, e ora con il suo futuro nazionale è un'alternativa minacciosa in termini di percentuali promesse dai sondaggi alla Lega stessa. Si sa che dentro il movimento leghista c'è chi, come Zaia e Fedriga e anche le altre figure di spicco del nord, vorrebbero una suddivisione di tipo tedesco, una Lega nazionale e una Lega appunto del settentrione. Si sa che Salvini mal digerisce quello che sarebbe un ritorno al passato. Fu lui a ribaltare la Lega da come si sa, movimento federalista del nord a movimento nazionale e ancora di più patriottico e sovranista. Ora sarebbe un ritorno alle origini, ma anche una sconfessione per lui. Tutto questo in poche ore davanti a Salvini, al suo presente e al suo futuro.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Apertura sabato 13 giugno.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
9: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
10: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
11: Non perdere prendere il treno.
12: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
14: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
13: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
15: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Lo sento con i pinguini tattici nucleari su Radio City. Buona mattina, una bella mattina ancora, grazie a voi. Buon mercoledì, dunque siete con Paola fino alle 12. Abbiamo aperto la seconda ora insieme, la finale del mondiale in Messico, così dicono i pinguini. Allora, per chi tifiamo? Qualcuno dice Argentina, oppure potremmo il Curaçao, di cui tanto abbiamo parlato, ne abbiamo parlato anche questa mattina, questa curiosità, questa squadretta di quest'isoletta nei Caraibi, ai Caraibi. Vito, grazie ancora, saluto Sara. Allora, tra mondiali e la scuola, avete visto, avete letto, non so, Sofia Goggia si è laureata dottoressa in scienze politiche con 110 lode, quindi complimenti, applausi per lei. Insomma, la campionessa di sci alpino è diventata dottoressa alla prestigiosa LUISS di Roma, quindi applausi sempre per i suoi risultati, no, per le gare, e in questo caso dottoressa in scienze politiche. Continuiamo così con la nostra musica, Physical, il successo di Dua Lipa.
1: Ciao, sono Erika Di Molare, I Love Radio City.

canzone di Dua Lipa, questa è Physical nella nostra mattinata. Saluto Erika, un bacione grande, mille in bocca al lupo. In bacio Erika, buona giornata. Allora, fine anno scolastico, è una storia che arriva dal Golfo di Napoli. Il traghetto è in avaria, i prof cosa fanno? Affittano due barche, barchette, per arrivare alla scuola in tempo. Siamo a Procida, in modo particolare per non provocare il rinvio delle scadenze cruciali di fine anno scolastico. Davanti all'avaria del traghetto che doveva condurli appunto da Procida a Ischia, 12 insegnanti non si sono persi d'animo, via, insomma, in qualche modo facciamo, hanno affittato un gozzo e un gommone per raggiungere l'isola senza tardare all'appuntamento con gli scrutini, con i consigli d'istituto in vista degli esami. È andata bene, perché voglio dire, le condizioni meteo marine erano buone, quindi la traversata si è svolta senza particolari difficoltà, è andata bene, insomma, altrimenti col mare grosso col cavolo. La notizia rimbalzata ovviamente il viaggio in gommone dei docenti, pensate, insomma, sta destando in queste ore una vasta eco mediatica, ne parliamo anche noi, quindi riscuotendo un plauso di molti, specialmente sui social, beh, assolutamente zelanti, e quindi complimenti, hanno preso la loro barchetta e mo andiamo, e quindi sono arrivati in tempo a scuola. Beh, insomma, prof che si fanno ricordare come abbiamo ricordato giorni fa a Bari, gli studenti in piedi, ci è rimasta impressa questa cosa, vero? In piedi sui banchi per salutare il prof che andava in pensione, capitano mio capitano, come nel film L'attimo fuggente con Robbie Williams. Bella cosa, non da commuoversi, da piangere proprio, bella, bellissima cosa. 11:15 su Radio City, la nostra musica, anche The Bosa, questa è Magnetic.

foto, che bella foto. Giorgi e Dani insieme, giornata al mare, che spettacolo, un bacione ragazze. Intanto i nostri successi, Gabriel dal 2001, questo è il suo successo Out of Reach.

0: Love Radio City. Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
1: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
1: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
0: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896-1204. FabrizioRemotti.eu.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a €6,000 a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spiff, i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.

0: te, ahimè, le farfalle, tutto quanto. Con Macose su Radio City. No, lo dicevamo l'altro giorno, sono stati insieme quanto? 9-10 anni, poi hanno deciso di sposarsi e pam, si sono mollati. Capita anche questo, naturalmente. Allora, intanto il successo fiamme negli occhi. Come state, come butta in questa giornata un po' così così, un po' ventuosa anche oggi? Ci sono temporali in giro, non so se avete visto ieri, grandinate, potremmo dire come se piovesse, grandinate ma toste, ma pazzesche, degli scenari assurdi anche tra Lago di Como e Lago Maggiore. Insomma, l'altro giorno sono stata sì sul Lago di Como, no, non ho visto George, ciao Chiara, no, non l'ho visto, che paesaggio meraviglioso. Intanto continuiamo con una delle nostre novità, estate si viaggia, Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Novità.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

i vostri messaggi. Ad esempio Sandra dice: quanto mi piace questa canzone Manu Chao, mi è sempre piaciuto e sono d'accordissimo con te, spero vi piaccia, naturalmente a tutti più o meno, insomma. Un ritmo decisamente accattivante che sa d'estate, sa di viaggio. A proposito, dicevamo prima del lago di Como, beh, perché è associato, inevitabilmente associato a George Clooney. Non sempre si ha la fortuna di vederlo, eh no. Compilation per voi, tre successi non stop.

0: canzone della compilation su Radio City, The Fray con How to Say Alive. Vi ricordo, amici, un appuntamento per domenica 14 giugno dalle 10 alle 19.30 al Castello di Trisobbio, un appuntamento da non perdere, degustazione di vini del territorio, serviti da sommelier professionisti e accompagnamento musicale con DJ set. Per pranzo e cena è aperto il ristorante del castello con piatti dello chef Yuri Risso. Appuntamento al Castello di Trisobbio domenica 14 giugno dalle 10 alle 19.30 in collaborazione con l'Enoteca regionale di Ovada, il Consorzio Ovada di OCG e il patrocinio del Comune di Trisobbio.
1: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
2: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
2: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Reversion. Da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City, maledetto me, siamo vicini ormai alle 12. Grazie ancora per tutti i messaggi anche questa mattina, grazie. Allora, leggevo un'intervista di Carlo Verdone. Allora, parla Carlo Verdone, personaggio dell'anno in questa sesta edizione dei Nastri d'Argento. Che bello la mattina, l'affetto degli sconosciuti, così ha detto. E ancora, il mio piano B, professore di storia delle religioni o pediatra, mi sarebbe piaciuto fare il pediatra. Lui, sappiamo bene, è appassionato di medicina, lo abbiamo ricordato un po' di tempo fa, ha anche ricevuto una laurea ad honorem. Dopo i 70 anni, dice, il tempo corre in maniera spaventosa, ce ne accorgiamo un po' tutti, che corre anche un po' troppo. E poi aggiunge Carlo Verdone: cosa non sopporto di più? Le persone che mi chiamano soltanto per chiedermi qualcosa. Beh, dice, sì, opportunista, quante volte, un po' per tutti. Poi chiaramente un personaggio famoso e sicuramente in tanti se ne approfittano, magari una parola buona, una raccomandazione, ecco. E allora, opportunisti, gli amici veri si contano sul palmo di una mano, ma questo un po' per tutti. Quelli che ti chiedono come stai e ascoltano, anche in questo caso, sempre le cose reiterate, no? Però insomma, ascoltare è una cosa veramente bella e importantissima tra amici, tra conoscenti, e spesso ricevo solo richieste, così dice, questa cosa mi deprime un po'. Quindi in tono un po' nostalgico, no? Questa intervista, e così devo essere sincero, le uniche telefonate che mi fanno piacere sono quelle dei miei figli e poi naturalmente le persone, gli amici veri, le persone genuine. Così parlò Carlo Verdone in un'intervista recente dei giorni scorsi. Adesso continuiamo con la nostra musica, Alex Warren, questa è la sua Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Feeling, beh, un pezzo di storia della musica e poi bello anche il film, ma assolutamente, anche se dell'83 da rivedere, perché no? Infatti l'hanno già proposto e riproposto in TV. Grazie a tutti in questo mercoledì 10 giugno, grazie di cuore a tutti tutti voi, passate una buona giornata, tra poco Federico. Noi ci risentiamo domani mattina, vi aspetto come sempre alle 10. Baci, grazie da Paoletta, intanto le notizie alle 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense. Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha formalmente impugnato il recesso del rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. L'italiano Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis della NASA, prevista nell'autunno 2027. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Apertura sabato 13 giugno.

È una delle canzoni di questo 2026, uno dei personaggi di questo 2026, ovvero Olivia Rodrigo, qui su Radio City con la sua Drop Dead. Ciao da Fede, buona estate 2026. L'avete sentito, aprirà ufficialmente anche il parco acquatico Lavagello questo sabato 13 di giugno, e inizierà appunto ufficialmente l'estate. Sono iniziano comunque scuola prima, scuola dopo, le vacanze anche per gli studenti, inizia anche l'esame di maturità, quindi in bocca al lupo, ecco, a tutti i ragazzi nel pieno degli studi. Ecco, a proposito di anno della maturità, così nell'anno della mia maturità questa canzone è stata forse una delle più forti.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
8: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
9: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143-633-183. francoponta.it.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

12:27 minuti nel nostro mercoledì. Questa è la voce di Sombre, il suo ultimo lavoro si intitola proprio Potential. Ciao da Fede, insieme fino alle 14, durante la vostra pausa pranzo, c'è una bella canzone che vi proponiamo tra le nostre novità. Loro sono Clara e San Giovanni su Radio City, la loro Le Ragazze.

Trombellas, bellissima questa canzone dal titolo Spirits. Siamo tornati fino al 2016. Allora, parliamo un po' di Belén Rodriguez, perché non è un bel periodo per la soubrette argentina. Questo è il titolo dell'articolo che ho trovato. Provoca incidenti e non si ferma. Indagata a Milano, Belén Rodriguez infatti pare abbia provocato ben 2 incidenti a Milano. Il primo in via Melzi Deril, vicino all'Arco della Pace, dove avrebbe urtato uno specchietto di una vettura in sosta. Il secondo invece in via San Marco, sempre in centro, dove addirittura avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi in sosta, procurando addirittura lesioni lievi ai 3 occupanti. Ecco, qualche passante l'avrebbe anche fotografata. La notizia su questi incidenti era già emersa il 28 di maggio e poi è stata anche confermata. Diciamo, non un periodo facilissimo, perché arriva da un paio di scivoloni importanti. 27 febbraio, palco dell'Ariston, insieme a Samurai J, cantando Ossessione, lei deve pronunciare quella frase: stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento, all'interno della canzone, completamente in playback e fuori sync. Primo scivolone. Secondo ottobre invece dello scorso anno aveva fatto discutere anche il suo intervento a Belve su Rai 2. Infatti, intervistata da Francesca Fagnani, aveva confessato, ovvero, il suo difetto più sgradevole. Dice: sono aggressiva e manesca, i miei fidanzati li ho menati tutti, De Martino è quello che ne ha presi di più, in Argentina le cose si risolvono così. Questa è stata la conclusione per Belén Rodriguez. No, sicuramente direi non è un bell'anno, ecco, speriamo si riprenda. E comunque missione di soccorso, ragazzi, è grave, eh?

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
12: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
11: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
12: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
13: È proprio vero che fare un salto a sale al punto mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il punto mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it. Della casa a Gavi. 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
14: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo

0: I Pet Shop Boys era il 1985, primo viaggio indietro nel tempo, Wets and Girls, e così abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme qui su Radio City. Ne abbiamo un'altra, resteremo qui fino alle ore 14. E abbiamo raggiunto le 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il ministero degli esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi statunitensi una chiara violazione della sovranità nazionale. L'Iran accusa inoltre gli Stati Uniti di aver così compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria nella regione di Samara, lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. Luis da Silva è stato assolto e arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini nella notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023, vicino di casa della vittima 78enne, uccisa con 29 coltellate. Da Silva è stato liberato subito. La procura aveva chiesto l'ergastolo. L'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. Secondo un rapporto, dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschili e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana. Dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo a Stoccarda il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
7: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
8: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
7: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
9: Un'estate da bricconi con Brickhome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brickhome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: sono il conde Dracula. Come diceva Aldo Baglio, invece no, Tame Impala e Jenny insieme con questa Dracula, naturalmente. 13:09 minuti, ciao la Fede, buon mercoledì, ultima ora di grandi successi da passare insieme durante la vostra pausa pranzo. In apertura Madame e Marrakesh.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia,
4: da Paola.
5: We love

Madame e Marrakesh, volevo capire qui su Radio City alle 13:12, parliamo un po' di cioccolato, del resto siamo nell'ora della pausa pranzo, mi sembra un argomento perfetto. Beh, il cacao purtroppo è in crisi, il mercato del cacao infatti è in crisi, però si può anche non rinunciare al cioccolato e si è trovata una risorsa nuova, ovvero la polvere di girasole. Ci sta investendo infatti il più grande produttore di barrette e cioccolatini, la Callebaut. Del resto il cioccolato, ragazzi, non c'è niente da fare, fa parte del nostro quotidiano ed è complicato doverci rinunciare, però purtroppo la sua produzione è drasticamente diminuita a causa dei cambiamenti climatici. Infatti in Ghana e Costa d'Avorio, per esempio, da cui arriva il 70% del cacao prodotto nel mondo, i raccolti sono stati un vero disastro. Anche le deforestazioni non favoriscono naturalmente e le condizioni di lavoro sono disumane, c'è tantissimo sfruttamento minorile, paghe da fame per i contadini, mentre naturalmente i produttori finali, che poi sono anche quotati in borsa, guadagnano miliardi di dollari, no? L'abbiamo visto poi anche in Italia, in tutta Europa, il fenomeno dello

Inflation, a cui il cioccolato è sottoposto per evitare che i prezzi siano troppo alti. Di cosa si tratta? Stesso costo di prima, ma le barrette pesano meno e a volte la qualità è anche peggiore. E quindi Barry Callebaut, il colosso svizzero di cioccolato, sta collaborando con Planet Food proprio per espandere questa startup dal nome Ciò Viva, con prodotti cacao free. Ecco, a quanto pare la polvere di girasole funzionerebbe egregiamente in emulsione con grassi di origine vegetale, zucchero e lecitina, questi già normalmente usati, ecco, per il cioccolato. Questa startup ha già avviato le sue produzioni in alcuni paesi europei, anche se non è ancora arrivata in Italia e anche poi in Giappone. L'obiettivo naturalmente non è eliminare il cioccolato, ma usare la polvere di girasole come ingrediente di copertura o coadiuvante, ecco, nelle barrette proteiche. Purtroppo i cambiamenti climatici stanno condizionando tutta la nostra vita e bisogna cercare in qualche modo di risolverlo. E chissà, vorrei dire che in futuro il girasole renderà più dolci le nostre giornate.

0: sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1 11 23 394.

indietro fino al 2013, direi un tormentone, una canzone che è suonata tantissimo nelle radio, ecco, in quell'anno Take Me to Church, la voce, il vocione era proprio quello di Osier. Ancora una mezz'ora invece per quanto riguarda il nostro appuntamento insieme durante la vostra pausa pranzo. Ora una bella novità perché è ritornata Mick, questa è la sua Beautiful Freaks.

Beautiful Freaks, l'ultimo lavoro di Mick, questo Radio City alle 13:31 minuti, ancora una mezz'ora da passare appunto insieme ai nostri grandi successi. C'è una bella City Compilation che si apre con un altro tormentone, in questo caso del 2014. City Compilation.

0: indietro fino al 1997 con questa Your Woman a chiudere una City Compilation, aperta invece da Mr. Probs e la sua Waves, seguita da Gaia e il suo ultimo lavoro dal titolo Bossa Nostra.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
10: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
15: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
16: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: domenica.
1: La voce è quella di Saif a riportarci insieme nella nostra diretta con la sua buona domenica qui su Radio City. Naturalmente domenica, appuntamento insieme tra le 9 e le 12 con i nostri grandi successi, ma c'è ancora tempo, ecco, per arrivare a domenica. Vi lascio con la voce di Adele.

0: E con questo bel viaggio nel 1985 abbiamo chiuso la nostra seconda ed ultima ora insieme. Ci risentiremo però domani tra le 12 e le 14 qui su Radio City. Vi lascio con Renzo Lingue e vi auguro un buon mercoledì, un bacio e un abbraccio da Fede. L'ora esatta sono le 14.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno odioso delle attività apri e chiudi. La prosecuzione dei negoziati fra Iran e Stati Uniti sarà riesaminata alla luce dei recenti sviluppi, in particolare degli attacchi aerei americani delle ultime ore. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Beatrice Venezia ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra con il Teatro La Fenice. La fondazione aveva comunicato lo scorso 26 aprile di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Il rischio disagi per i passeggeri non è scongiurato. L'agitazione andrà quindi avanti, anche se solo in parte, dalle 3 dell'11 alle 2 del 12 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
6: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Mr. Camerad, Be Mine, questo mercoledì pomeriggio 10 giugno. Quest'oggi staremo insieme un'ora in più, tra appunto le 14 sino alle ore 17 in mia compagnia, questa prima parte del pomeriggio. Il primo è di Lady Gaga.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino. I love Radio City.

Ormai da qualche settimana, insomma, è uscito il film Il Diavolo Veste Prada 2. Abbiamo ritrovato la colonna sonora firmata da Lady Gaga insieme a Duce. Io non ho ancora avuto modo di vedere il film, però insomma so che è piaciuto a tanti. Prossimamente, quando avrò un po' di tempo, andrò sicuramente, insomma, a vederlo, perché ne abbiamo parlato largamente. Uno dei film attesi, finalmente è uscito ufficialmente. Allora, intanto, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Anche in questa prima parte del pomeriggio, insieme a Renzo, attraverso il nostro numero, pian piano, insomma, risponderemo. C'è anche Fabrizio, ciao, buon pomeriggio. 333-4635-873. Tra poco la nostra prima novità, ne stanno arrivando alcune veramente bellissime di successi. Intanto, ritroviamo questo del 2020.

SZA insieme a Justin Timberlake, successo del 2020, estate 2020. Ciao anche chi ci ascolta in digitale, in streaming, anche sulla nostra app, nonché insomma sul nostro sito web radiocity.it. Tra poco novità, ma prima c'è, torniamo al presente, c'è il nuovo lavoro di Fra Quintale.

0: sessi. I love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
8: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
9: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
10: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
9: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
11: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. Fabrizio Remotti.eu.

0: talk about.
1: Madonna! Insieme a Sabrina Carpenter le abbiamo ritrovate. Intanto, prima novità che ritroviamo in questa prima parte del pomeriggio, c'è il singolo di Taylor Swift.

0: Ciao, manca Maura. C'è Ari che ci ha raggiunto prima. 333-4635-873 per i vostri messaggi. Intanto saluto anche chi ci ascolta dalla propria autovettura in viaggio in questo momento. Poi, insomma, più tardi daremo un'occhiata anche ad alcuni tratti autostradali. Parliamo invece dell'appuntamento per domenica 14 giugno dalle ore 10 sino alle ore 19.30 al castello di Trisobbio in provincia di Alessandria. C'è un appuntamento da non perdere, degustazione di vini del territorio serviti da sommelier professionisti e accompagnamento musicale con DJ set. Per pranzo e cena è aperto il ristorante del castello con piatti dello chef Yuri Risso. Appuntamento al castello di Trisobbio domenica 14 giugno dalle ore 10 sino alle ore 19.30. Infine vi ricordo che l'appuntamento è in collaborazione con l'Enoteca regionale di Ovada, il consorzio Ovada di OCG e il patrocinio del comune di Trisobbio.
1: I love Radio City.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
4: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
3: Dove si trovano?
4: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
3: Ma non erano al Bennett di Belforte?
4: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
5: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Charlotte Cardin, l'abbiamo ritrovata a quest'ora di 14:50. Tra poco ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, ma parliamo di Charlie Puth, che sarà a Cernobbio e ma sta piegando lavorando a un nuovo progetto, un nuovo album che sentiremo insomma presto, speriamo entro la fine dell'anno. Oggi lo ritroviamo con un successo, beh, conclamato, questo lo conosciamo molto bene. Charlie Puth con Attention.

Drive Safe, il disco di Miles Smith insieme a Niall Horan in collaborazione, ma adesso ritroviamo un successo del gruppo Berlin, torniamo negli anni 80.

0: I Berlin li abbiamo ritrovati in questa canzone che tra l'altro ha vinto sia il premio Oscar sia il Golden Globe per migliore canzone dell'anno. Il video, lo sapete, che video musicale alterna scene iconiche tratte dal appunto film Top Gun, visto che è la colonna sonora. Abbiamo avuto modo insomma di riascoltarlo. Abbiamo intanto raggiunto le 15:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Assemblea di Confcommercio, la Premier Meloni ribadisce: vogliamo alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, poi afferma: nonostante il pessimismo cosmico che domina il racconto, questa nazione non si è fatta spaventare. La cronaca, bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali, voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie, possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato. Assassino è avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Inchiesta sul ponte nello stretto di Messina, l'avvocato Francesco Saccomando e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. E quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino alla 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Apertura sabato 13 giugno.
8: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Un tesoro ritrovato. San Francesco. La storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
13: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
12: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
14: Un'estate da bricconi con Brick'Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick'Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: to me. 10 minuti dopo le 3 del pomeriggio, abbiamo aperto un'altra ora quest'oggi, staremo insieme sino alle 5 con i nostri grandi successi e anche le novità ovviamente. Ritroviamo in questa nostra nuova ora insieme il disco di Alex Warren.
1: Ciao, sono Cristina di Molare, I Love Radio City.

Ciao anche a Massimo, stavo leggendo i vostri messaggi. Allora, tra pochissimo un'occhiata anche alla situazione del traffico, cioè traffico sostenuto su alcuni tratti autostradali, tra poco ne parleremo. Dall'estate 2013, il disco di Ellie Goulding.

con la pesce insieme, questa collaborazione nata proprio per l'estate 2026. Intanto diamo un'occhiata alla situazione del traffico su alcuni tratti, due in particolare sulla 7, la Milano-Genova. Trovate traffico di circa 2 chilometri di coda tra lo svincolo Isola del Cantone e lo svincolo con Vignola e Borbera in direzione di Milano. Stessa cosa però con 1 chilometro di coda tra appunto la 10 e la Genova 20 miglia tra Orco Fellino e poco prima dello svincolo con Finale Ligure in direzione 20 miglia. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale. Scale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
9: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Alice Merton, No Roots, arriva un trist di collaborazioni Merken e Cremont featuring The Colors e addirittura c'è anche Serena Brancale con questo singolo.

Mark Cremont, The Colors, insieme anche a Serena Brancale, un'altra delle nostre novità, successo insomma dell'estate, ne stanno arrivando veramente tantissimi. A proposito di successi, ce ne sono tre senza interruzione, la City Compilation.

0: Florence and the Machine a chiudere la City Compilation. C'era anche la musica italiana dei Pinguini Tattici Nucleari e in apertura il disco di Shepherd.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
6: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
8: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
9: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
13: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
18: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
17: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
19: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Mr. Ed Sheeran, 5 minuti alle 16, tra poco ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, torneremo indietro nel tempo, un'altra bella canzone, ma prima c'è Ultimo.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

la musica italiana. Siamo anche pronti invece per appunto tornare indietro nel tempo con la canzone di Blondie dal passato. Torniamo nel 1978 con Her Glass.

0: 1978, Blondie qua su Radio City. L'appuntamento con la nostra redazione puntuali sono le 16:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Donald Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente americano a Fox. Continua intanto il lavoro della diplomazia. I negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran questa mattina per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti. In Irlanda del Nord sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e l'attentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, si pensa più ad un raptus. Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Giorno di lutto per la poesia italiana, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castella San Pietro Terme in provincia di Bologna. Aveva raccontato lui stesso sui social gli improvvisi problemi di salute che lo hanno portato alla prematura scomparsa. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andalose e Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Apertura sabato 13 giugno.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van a posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
10: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
11: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
10: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
12: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
13: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
14: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente. Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
15: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
16: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
17: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

0: Guardami mentre sto ballando Dancing Watch Me. Vuole essere guardata. Dua Lipa che abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme quest'oggi, come già anticipato, saremo insieme sino alle ore 17 e tra poco scopriremo anche la situazione meteo con i ragazzi di Trebi Meteo. Prima c'è Giovanotti e Alfa.
1: Ciao, sono Daniela di Pinerolo, I love you Radio City.

Giovanotti Alfa insieme per questa canzone per l'estate 2026. Anche lui sarà in tour ad agosto e un po' più avanti sarà anche a Roma a settembre. Tante date che trovate anche su Ticket One. Tra poco l'appuntamento con l'Infometeo, ma prima c'è un'altra collaborazione, questa volta però internazionale.

0: Infometeo. Amici di Radio City, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola si farà ancora vedere nelle prossime ore tra il Piemonte e la Liguria, soprattutto sulla riviera di Levante e nella pianura piemontese. Prevediamo anche qualche breve scroscio di pioggia al confine tra il Piemonte e la Lombardia. Invece dalle altre parti, sul ponente ligure e sui rilievi piemontesi, non mancheranno anche ampie schiarite. Temperature estive ma non altissime, c'è un po' di umidità però che si fa sentire. Domani invece il vento ruota da nord, porta aria più secca, cala l'umidità, temperature piacevoli domani non oltre 27-28 gradi e giornata anche con cielo particolarmente limpido e terso. Per sapere nel dettaglio poi cosa capiterà nei giorni successivi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Abitare. Solo cucine. Nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
8: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
11: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
10: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
11: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Altra novità in arrivo, in questo caso tutta italiana, c'è il singolo di Mr. Rain.
14: Novità. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Lunedì nero, si titola così il nuovo lavoro di Mr. Rain che ci ha regalato per questa estate. Allora, ciao anche a Carlo che è in viaggio in questo momento. Abbiamo dato proprio un'occhiata ad alcuni tratti autostradali. Più tardi ci saranno ovviamente altri aggiornamenti, ovviamente per coloro che ci ascoltano anche in DAB dalla propria autovettura. Torniamo alla musica internazionale 2016, c'è lui, Mr. Bruno Mars. Tonight.

Amore, il disco di Elisa, anche lei in tour più avanti a settembre, la vedremo invece a Reggio Emilia per un live, attesissima anche lei. A proposito di live, abbiamo parlato più volte della reunion degli Oasis, insomma due fratelli, probabilmente un tour nel 2027 in Gran Bretagna, ma poi toccherà anche altri paesi dell'Europa occidentale. Oggi però li troviamo con un successo di parecchi anni fa, 1996.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
8: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
19: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

l'abbiamo ritrovato 10 minuti alle 17, stiamo per chiudere il nostro appuntamento e tra non molto lo spazio con l'informazione ritroviamo intanto un successo dell'estate 2016, il disco di DJ Snake remixato da lui si chiama Justin Bieber.

0: La ricordate? Li abbiamo ritrovata quest'oggi, Family Man, Fleetwood Mac, dal 1987. Chiude anche il nostro appuntamento, ci risentiamo domani a partire dalle ore 14 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani. C'è lo spazio invece con l'informazione nei prossimi minuti. Abbiamo raggiunto le 17:00 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. Negoziatori della Qatar sono a Teheran per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Il premier britannico Starmer condanna la caccia allo straniero a Belfast. I disordini sono scioccanti e del tutto inaccettabili. John Butcher, comandante della polizia dell'Irlanda del Nord, lancia un appello per fermare le violenze. Riunione di emergenza del governo dell'Irlanda del Nord, mentre in città sono in arrivo altre unità di polizia dal Regno Unito. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. È morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, volto noto degli anni 80 e 90. Le era stato diagnosticato un carcinoma nel 2024. Dopo il 1994 decise di lasciare la TV per trasferirsi ad Amamet seguendo Bettino Craxi, con cui restò fino alla sua morte nel 2000. I funerali a Milano venerdì. Calciomercato, con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore che potrebbe ripartire dal Pisa. L'Atalanta ha esonerato Paladino e il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
8: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
7: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
9: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Apertura sabato 13 giugno.
13: Mercatò premia la tua spesa.
12: Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
13: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
14: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
15: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, ciao a tutti, buon pomeriggio. Sono scivolato alle 17, no, realmente questo è il mio orario, però non dalle 16, ma non è colpa mia, stavolta non è colpa mia. Ciao, saluto Valeria che non è in formissima, ma spero proprio la ritroveremo già a partire da domani pomeriggio. Dai, andiamo a cominciare.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Bormida e I love Radio City.

0: Easy. Dai che l'estate è vicina, 3 giorni 3 e sabato prossimo ci sarà l'apertura del parco acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba e lo sapete che noi vi aspettiamo, eh sì.
1: Ciao Zanghissimo,
0: ciao, cara.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: L'ho detto ieri la Vale che era un po' bassa di voce,
0: sì.
1: Povera, buona guarigione Vale, un bacio a tutti, ciao Zanghissimo.
0: Ciao Gianna, buon pomeriggio, grazie a voi per aver scelto Radio City, arrivano gli ATB.

Canzone estiva. Annalisa su Radio City, Analyza. Dice che non è una canzone estiva, quindi tra pochi giorni pusse via. Via, via, via. Arrivano quelle estive, assolutamente. Ciao Angela, buon pomeriggio a lei che è ad Alessandria in questo momento. Com'è lì da quelle parti? Dice, allora stasera ci fai compagnia fino alla chiusura. Sì, esatto. Stasera sono con voi sino alle 20, solo che dopo le 18 imposto la voce Valeria, che è una voce un pochino diversa, però sto con voi. Katy Perry, I Kiss a Girl.

0: Love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
9: Presso i centri odontoiatrici remoti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
8: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
9: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04 fabrizioremotti.eu.
10: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
11: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Smith con Diamonds, dice allora stasera fai fino alle 20, mi scrive Marco che sta già pedalando, ragazzi, ma come mai? Ma come fai a pedalare questo? Dice, però ascoltando te, ascoltando Radio City diventa tutto molto più rilassante. Guarda, io faccio fatica per te. Ciao a Marco, e non è solo.
1: Ci sono anch'io.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ieri ho fatto come mai detto te, ho cantato con la molletta al naso.
0: Ecco,
1: è
0: brava.
1: Stato stupendo. Ah, viva Eros, che bello che era. Dai, un bacio, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao a Rihanna. Ciao, ciao. Con la mollettina al naso a vedere Eros. Eros Ramazzotti.
2: Novità. Salita del vuelo con destino alla felicità.

In mano, ciao, voglia di partire alla grandissima. Ciao a tutti, buon mercoledì 10 di giugno, siete su Radio City, la radio dei grandi successi che ve li spara a raffica, uno dietro l'altro, nessuna interruzione, ma perché mai dovremmo interromperli? Ne sentiamo tre, non stop.

0: Tame Impala prima dei giornalisti e in chiusura Take That con questa bellissima canzone del 1993. Dire che in quegli anni avrei potuto essere il sesto dei Take That, solo che avevo un po' di gigismo, non riuscivo a ballare come loro. Beh, gigismo sarebbe quella roba che ti colpisce le gambe e le ginocchia in modo particolare. Vabbè, sto scherzando.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
15: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
16: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
17: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

con American Girls. Due successi del momento, poi torneremo indietro nel tempo come sempre con Radio City Story. Quanti concerti che ci sono in questo mese di giugno, come in ogni estate che si rispetti, partono i grandi tour, c'è stato quello di Vasco che è partito, abbiamo già parlato più di una volta di Eros Ramazzotti ieri sera, ma ce ne sono tanti altri. Tiziano Ferro ad esempio, concerti a Milano, a Torino, per quanto riguarda insomma le zone vicino a noi naturalmente, il Liga anche lui a Torino, a Milano, Cesare Cremonini a Milano, poi ancora abbiamo Max Pezzali a Torino, domenica grande appuntamento con il Max Pezzali che ci farà ballare e cantare come sempre accade. Poi altri spazi dedicati alla musica internazionale con i Maroon 5 che il 25 giugno saranno a Milano e ancora Lenny Kravitz il 12 di giugno, quindi stiamo parlando di dopodomani. E dove? Beh no, lui è un po' più lontano, è a Firenze, peccato, fosse stato un pochino più vicino, non sarebbe stato male andarlo a vedere. Conan Gray, 3 giugno, l'appuntamento invece in questo caso è a Bergamo. Siete avvisati, ora arriva Gaia con Bossa Nostra, poi Radio City Story.

Bossa Nostra con Gaia su Radio City, la radio dei grandi successi. Ve li ricordate i 45 giri? Beh, insomma, voglio dire, anche chi è più giovane i 45 giri li ha già visti, magari dal papà, dalla mamma, la nonna, gli zii. 45 giri che hanno accompagnato la nostra vita in lungo e in largo. E quando le canzoni erano troppo lunghe, sapete cosa succedeva? Sfumavano e ripartivano nel lato 2. Così è accaduto anche con un grandissimo successo dance degli anni 70, del 76 per l'esattezza. Questo dei Tramps. Radio City. Durava più di 10 minuti. Puoi farlo stare in un 45 giri? No. E allora la prima parte sfumava per poi riprendere.

0: Grazie alla Pepper di sabato sera, la colonna sonora naturalmente, qui venne inserito anche questo disco dei Tramps, divenne un grandissimo successo mondiale in assoluto. 1977, ma in realtà la canzone del 76, Disco Inferno, per chiudere la nostra prima ora insieme. Starò con voi sino alle 20, oggi ce la prendiamo comoda perché Vale è un pochino neanche influenzata, cioè un pochino senza voce, ma domani sicuramente la ritroveremo, almeno speriamo. Ciao Claudio, lui a Genova ci scrive, ci ascolta in dub come sempre ed è un piacere saperlo dei nostri. Abbiamo raggiunto le 18, ora ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È un botta e risposta al vetriolo, quello a distanza tra Erdogan e Netanyahu. Israele è una minaccia per l'umanità, per questo va fermato, ha detto il presidente turco. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi, la replica del primo ministro israeliano. Un soldato francese è morto in Libano, colpito accidentalmente da un proiettile durante la fase preparatoria di un'esercitazione. Dopo la strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara a Cosenza, il ministro dell'interno Piantedosi annuncia l'avvio imminente di una vigilanza straordinaria in tutta Italia per prevenzione e repressione di fenomeni di sfruttamento del lavoro, ma anche di un saldo controllo dell'immigrazione. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. La polizia ha eseguito 12 misure cautelari, 7 in carcere e 5 ai domiciliari nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord su una banda del buco. A carico dei 12 arrestati, tutti cittadini italiani residenti nel napoletano, le accuse sono di associazione per delinquere, finalizzata a rapine a mano armata e detenzione di armi da guerra. Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà la ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura.
11: Centri Acustici Audiocom. Ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
12: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
13: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
14: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: la canzone giusta, l'ora giusta, Shabuzi con A Bar Song, anche perché è l'ora dell'aperitivo, dai, ciao, ciao agli amici che sono al bar in questo momento. Le 18 e 9 minuti, sì, mi fa un po' strano perché normalmente a quest'ora c'è già Valeria, invece quest'oggi c'è Zanga a tenervi compagnia. Ciao da parte di Paolo Zangani, sino alle 20 vi accompagno io a casa, spero di farlo nel migliore dei modi, naturalmente, con la grande musica di Radio City, i nostri successi che arrivano già a partire dalla prossima, che si chiama Buona Domenica ed è carinissima.
1: Ciao, sono Giuditta da Lerma, I love Radio City.

proposito di buona domenica, voglio dire quante cose accadranno durante il weekend che sta per arrivare. Tanto per incominciare, sabato prossimo riapertura del parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba, provincia d'Alessandria, per chi ci ascolta da più lontano, quindi già questo è un appuntamento. Poi parliamo degli altri.

Shake it off. Allora, domani 11 di giugno cominciano i mondiali, ragazzi. Che tristezza, per la terza volta l'Italia fuori dai mondiali. Ci sono 48 squadre, non c'è l'Italia, una roba veramente che fa male al cuore. Paesi ospitanti sono gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, come ben sapete, prima edizione a tre nazioni, e da domani sino al 19 di luglio gli appassionati di calcio avranno di che vedere, cominciando con la partita inaugurale che è Messico-Sudafrica. Stremo vedere.

Fantastici con Maledetto Me, bella canzone anche questa, indubbiamente la radio dei grandi successi, Radio City in vostra compagnia. Abbiamo parlato dei mondiali che iniziano domani, l'Italia non c'è, voi che squadra ti farete? No, perché questo è il problema. No, io ho sempre provato molta simpatia in passato per il Brasile, vabbè, l'Argentina, però mi scoccia un po', no? Perché poi se vincono hanno molti più titoli di noi e questo un po' mi infastidisce. Di sicuro non ti farò Germania, ecco, questo no. Però voi per che squadra ti farete? Tra poco parleremo di traffico. Ora c'è George Michael.

0: George Michael con Outside. Che voce indimenticabile quella di George Michael. Diamo uno sguardo alla situazione del traffico in questo momento. Ora naturalmente è intensa, sono le 18:23 e il traffico è in aumento.
1: Infotraffico.
0: Sulla 10 vengono segnalate code tra Genova Aeroporto e la direzione di Ventimiglia. Naturalmente non è tutto, perché abbiamo altri problemini da segnalare, come ad esempio code ad Almine direzione Milano, e questa volta parliamo della Milano-Brescia, la 4 in modo particolare. Sulla 26 il traffico al momento è regolare, così come sulla 21, mentre ci sono da segnalare incidenti tra Genova Ovest e il capoluogo Ligure, esattamente sulla 7, inoltre code tra Genova Ovest e la 10 in direzione di Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
5: Giulia, ho trovato uno offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

con Ducci. La colonna sonora, come sapete, del Diavolo Veste Prada 2. E adesso è tempo di novità. Tra le canzoni nuove di questo periodo c'è anche questa collaborazione tra Clara e San Giovanni. Si chiama Le ragazze.

Molto bene, abbiamo ascoltato una delle nostre novità e adesso parliamo di un appuntamento per domenica. Vi ho detto che avremmo parlato di appuntamenti domenicali. Il 14 di giugno dalle 10 alle 19.30 al Castello di Trisobbio c'è un appuntamento assolutamente da non perdere. Degustazioni di vini del territorio serviti da sommelier professionisti e accompagnamento musicale con DJ set. Per pranzo e cena è aperto il ristorante del castello con i piatti dello chef Yuri Risso. Appuntamento al Castello di Trisobbio, domenica 14 giugno dalle 10 alle 19.30. Per chi non lo sapesse, Trisobbio è in provincia di Alessandria, lo dico per gli amici che ci ascoltano ovviamente da più lontano. In collaborazione con l'Enoteca regionale di Ovada, il Consorzio Ovada di OCG e il patrocinio del comune di Trisobbio.

Airplane con Paradise. Allora, domani inizia il mondiale di calcio con l'Italia fuori, accidentaccio. Vi ho chiesto pochi minuti fa, non so se eravate già tutti con noi oppure no, per quale squadra tiferete durante i mondiali, visto che l'Italia non c'è. Ilaria mi ha scritto, dice: io tiferò per l'Olanda semplicemente perché mia mamma è olandese, e allora pare giusto. Il papà italiano però è fuori dai giochi e giustamente tifa Olanda. Magari avrebbe tifato Olanda lo stesso, adesso non so esattamente. Ciao Ilaria, grazie per la tua testimonianza. Anche voi, se volete farci sapere per quale squadra tiferete, io sono sempre molto curioso, potete mandarci un messaggio al 333-46-35873. Stiamo parlando di WhatsApp, ovviamente. Valgono anche i vocali, se vi va, assolutamente. A proposito di messaggi, ciao anche a Barbara che mi ha mandato la foto di un cesto di ciliegie. Che acquolina in bocca!

0: ballata, questa degli Uba Stank con The Reason. Oh, avete paura di volare? Sì, avete un po' di quel brividino quando vi capita di volare, di andare in vacanza o anche semplicemente volare per lavoro, insomma, può capitare, no? Assolutamente. Beh, allora state tranquilli perché tra non molto vi darò una notizia che vi tranquillizzerà tantissimo, ovviamente in modo ironico, eh? State qui.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Ahia, che mal di denti! Ma ho troppa paura!
8: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
7: Dove si trovano?
8: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
7: Ma non erano al Bennett di Belforte?
8: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
9: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
10: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
11: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 464 80.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Eccoci qui di nuovo. Vi ho anticipato che vi avrei parlato di una situazione che riguarda gli aerei, ma soprattutto di un pilota. Un pilota bravo, è sicuramente molto bravo, ma truffaldino, e vi spiego perché. Un ex pilota ormai di Air Canada è stato accusato di aver trasportato migliaia di passeggeri su voli commerciali, questo per 17 anni. Però, peccato, senza possedere la licenza idonea, cioè, per, come dire, guidare senza patente, in buona sostanza. Questo è ciò che ha riportato la BBC, quindi fonte assolutamente autorevole. Per 17 anni lui si chiama Geoffrey Wall, ex pilota di Air Canada, avrebbe volato utilizzando credenziali contraffatte. Purtroppo può succedere anche questo, no? Abbiamo sentito di medici che non sono medici e adesso anche di piloti che non sono piloti. Oltre 900 voli ha pilotato, sia nazionali che internazionali, e ha anche guadagnato milioni di dollari in stipendi durante la sua carriera. La falsificazione sarebbe iniziata nel 2009, quando fu promosso a comandante, frode che è stata scoperta solo l'anno scorso durante una semplice verifica di routine. Peccato però che è arrivata 17 anni dopo. Nonostante questo, Air Canada ha immediatamente sospeso il pilota e ha segnalato che non ci sono stati comunque mai problemi per la sicurezza dei passeggeri, non è mai stata. Beh, lui era bravo, indubbiamente un bravo pilota, anche se non aveva la qualifica per pilotare, però era bravo, eh? Succede, no, che anche qualcuno possa guidare bene senza avere la patente, un po' così.

Achillone nazionale, Achille Lauro con Comuni Immortali ci porta all'appuntamento con Radio City Story, con cui chiudiamo la nostra ora insieme. Poi ne apriremo ovviamente subito dopo un'altra insieme a Chicco Mentana. Ci sono i Supertramp.

0: con The Logical Song, storia della musica, storia anche della nostra radio naturalmente, nel 50esimo, nata nel 76. Canzone che ha apprezzato anche Enrico Mentana, a proposito è a lui che cediamo il microfono per i 100 secondi con Enrico Mentana. Le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Dovrei, se dovessi rispettare quelle che sono le gerarchie delle notizie, parlarvi ancora una volta della crisi in Iran, della crisi dello stretto di Hormuz, della guerra tra Trump e gli Ayatollah e Netanyahu. Ma la verità vera è che tutte le volte che ne parliamo, poi dopo un'ora, due ore, tre ore al massimo, arriva una notizia che ribalta completamente la narrazione prevalente. E allora è inutile parlarne. Il problema di fondo è proprio questo, che con Trump è inutile fare cronaca, bisogna aspettare e vedere quello che succede. Non è un giudizio sul presidente degli Stati Uniti, che pure personalmente ho, è molto molto negativo, è una constatazione. Ma la questione di fondo è come si fa a concepire la diplomazia internazionale, i rapporti internazionali, le scelte di alleanze internazionali in questo clima di assoluta imponderabilità. Ed è il problema che hanno tutte le diplomazie, tutti i governi, soprattutto quelli europei, che si trovano in presenza ovviamente di questa guerra, ma anche di quell'altra che ci riguarda più direttamente, anche dal punto di vista territoriale, quella dell'Ucraina. E anche su quella, come si sa, Trump ha fatto i suoi guasti, perché facendo mancare l'appoggio iniziale a Zelensky, ricorderete quella terrificante presenza alla Casa Bianca, Zelensky che si sente dire da Trump: tu non hai le carte, quindi non puoi parlare. Ecco, da quella volta si è capito che gli Stati Uniti non giocheranno un ruolo nella possibile pace della guerra d'Ungheria, d'Ucraina. Ed è per questo che l'Europa dovrebbe fare il suo. Ma come? E cosa fare rispetto a Putin? Ecco, ho messo insieme tutta la serie di incertezze, di dubbi, di incognite che abbiamo davanti, per capire come questa sia l'epoca in cui più insieme si mettono i punti interrogativi, senza certezze, con probabilità e rischi. E questo vuol dire, per qualunque dei governi d'Europa, navigare a vista. Ed è questa precisamente la situazione del nostro tempo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Apertura sabato 13 giugno.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.
10: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.

0: vero. Non tengo più di nero. Ballo Summer Funk con Gabbani, che dà inizio alla nostra terza ora insieme, anche l'ultima. Vi accompagno sino alle 20. Ciao a tutti, buona serata da parte di Paolo Zagnani. Valeria non c'è, tranquilli, però spero che domani sia con noi, anzi sicuramente sarà così, incrociamo le dita ovviamente. Beh, domani appuntamento importante, anche perché iniziano i mondiali di calcio.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I love Radio City. Ciao.

Material Lover. Siena Spiral su Radio City, 19:18, tra poco parleremo di meteo, andremo a scoprire come sarà il tempo già dalle prossime ore, quindi per la giornata di domani, giovedì 11 di giugno. Prima Sarah Bareilles, che riascoltiamo con un successo del 2008, che si intitola Love Song.

0: Infometeo.
1: Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola si farà ancora vedere nelle prossime ore tra il Piemonte e la Liguria, soprattutto sulla riviera di Levante e nella pianura piemontese. Prevediamo anche qualche breve scroscio di pioggia al confine tra il Piemonte e la Lombardia. Invece dalle altre parti, sul ponente ligure e sui rilievi piemontesi, non mancheranno anche ampie schiarite. Temperature estive ma non altissime, c'è un po' di umidità però che si fa sentire. Domani invece il vento ruota da nord, porta aria più secca, cala l'umidità, temperature piacevoli domani non oltre i 27-28 gradi e giornata anche con cielo particolarmente limpido e terso. Per sapere nel dettaglio poi cosa capiterà nei giorni successivi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
8: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Scendeli con Sia per arrivare all'appuntamento con le nostre novità. Ce n'è una che è molto interessante secondo il nostro punto di vista. Vi consiglio, se non l'avete ancora sentita, di sentirla con attenzione, ma anche se l'avete già sentita, molto carina. È di Mink.

Beautiful Freaks. Questa è la canzone di Mick che stiamo ascoltando tra le novità. Quasi addirittura d'arrivo, il tempo per sentire ancora qualche canzone, una mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme, in gran parte dedicata all'appuntamento con la City Compilation, in cui mandiamo in onda tre canzoni non stop. Nessuna interruzione nei prossimi minuti, partiamo con Marrakesh, che ritroviamo con un disco di un pochino di tempo fa, però assolutamente non dimenticato. Era 2021, questa è Crazy Love.

0: Heaven. Per chiudere l'appuntamento con la compilation, prima anche Another con Another featuring 54 Ultra, e tutte le volte mi impegno per questa cosa. Talk to you, Crazy Love di Mark Ash in apertura. Questa è la fame che si inizia a far sentire. Buon appetito se state per andare a tavola, e naturalmente buon viaggio invece a chi si sta spostando.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
5: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
4: Dove si trovano?
5: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
4: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
6: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
8: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
7: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
9: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
11: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

naturalmente con Sorry Scusa lo sento, che è la loro più recente canzone, grande successo naturalmente tra i più programmati anche in questo inizio giugno. Jesse Glynn, questa è All I Am.

Charlotte Cardin con The Way We Touch. Siamo arrivati ai saluti finali, abbiamo giusto il tempo per sentire una canzone, poi ovviamente ci sarà anche l'appuntamento con le informazioni e via via i nostri successi non stop sino a domani mattina. Siete pronti per l'ultima canzone di quest'oggi insieme a Paolo Zangani? Beh, Soft Cell, Marc Almond con questo disco del 1981.

0: Tinted Love. Successore del 1981 nell'appuntamento con Radio City Story, che chiude la nostra terza ora insieme di quest'oggi. Domani speriamo, incrociamo le dita per Valeria, speriamo di ritrovarla qui come sempre tra le 18 e le 20. Grazie a tutti, buona serata, buon appetito se state per andare a tavola, continuate ad ascoltare la nostra radio e i nostri successi che andranno avanti non stop, naturalmente subito dopo le informazioni in arrivo. Le 19:59, buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Raid di Mosca, Kharkiv e Odessa. Mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, l'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca che replica. Risponderemo in modo efficace e deciso. La cronaca, bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali. Voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie. Possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia nello stadio Azteca. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
9: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Apertura sabato 13 giugno.

0: Love Radio City.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
5: Per te, i centri odontoiatrici remoti si fanno in tre. Tre sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata Scrivia, con due sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici remoti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora, anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 896 120. 04 fabrizioremotti.eu.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
6: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: Apertura sabato 13 giugno.
6: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
7: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
6: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
8: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.